notte. Spengo la luce, fuggevole. Sono sordo alle grida, rinuncio alla sfida. Voglio la verità, dammi la verità. Voglio la verità, raccontamela. Raccontamela, raccontamela. Produci altra tela, avvolgi col nero. Il buio mi soffoca, ragno, divorami. La tela mi libera, ragno, divorami. Costruisci gabbie, aspetto la verità. Innalza le gabbie. Mosche nella tela sono cibo, mosche nella tela siamo il tuo cibo. Ragno.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio. Sometimes I wish

le skyline, dal cupolone, ride come te, con te, ma che muoi, da scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dura, può essere fermo.

Bye.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
1: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
5: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, 1 chilometro di coda per un incidente al chilometro 340 tra Valdarno e Arezzo. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, un chilometro di coda per un incidente al chilometro 340 tra Valdarno e Arezzo. In A12 sulla diramazione per Livorno, coda in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Passo al primo approfondimento di oggi. Si intitola Di chi è la città, la giornata di confronto ed incontro organizzata dal Lumen nei suoi spazi in via del Guarlone a Firenze per domenica 18 ottobre a partire da mezzogiorno e fino a tarda serata. Una giornata di musica, incontri, socialità e dibattiti per immaginare una città diversa, accessibile, inclusiva e più giusta. Un momento corale in cui saranno coinvolte

0: che con le istituzioni. Ma come è nata questa giornata ce l'ha spiegato meglio Antonio Bagni, il presidente di Lumen.
1: È nata da una riflessione, nel senso che non possiamo nascongerci dietro un dito, c'è stato un momento deflagrante, è stato questo sorprendente controllo del 31 di luglio, sorprendente ahimè non per i vari spazi associativi, perché comunque una tipologia di controllo similare c'era già stata sia per il Jazz Club, sia per l'ex fila, sia per il The Square. Quindi diciamo che la nostra valutazione è stata quella di scegliere, perché in questi casi qui ci sono due soluzioni: o spettacolarizzi la tipologia di controllo avuta e diciamo ci marci sopra in un senso, oppure provi a farlo diventare un momento positivo. L'intenzione era quella di non spettacolarizzare il controllo in sé, perché comunque, a parte che non possiamo parlarne perché ci sono delle cose che dovranno essere ancora accettate, ma in generale ci sembrava il modo giusto quello di cercare, anziché di dividerci, di affrontare il discorso alla luce anche delle nuove richieste all'interno del terzo settore, quali noi. È un tentativo di rispondere in maniera positiva, ecco. E a tutti gli effetti, Martina, di fare politica, perché volenti o nolenti ci siamo resi conto che in questo momento aggregare le persone, basta guardare la situazione a livello nazionale, è diventato un tema prettamente politico.
0: Cosa succederà? Avete organizzato un pomeriggio di incontri che parte alle 16 di talk. Chi sono gli ospiti? Di cosa si parlerà?
1: Bene, diciamo che abbiamo organizzato una giornata che è la spettacolarizzazione di tutta l'offerta di tutto l'anno, con tutte le realtà che la ritengo una cosa già un grande messaggio. Sono quasi 25 che verranno a intervenire, come chi sia musicalmente sia altro. Diciamo che dal punto di vista di talk è interessante, perché abbiamo fatto una fotografia dell'associazione cittadina in questa fase, quindi con alcune delle realtà che citavo poc'anzi, che sono state sottoposte a controlli e il resto, che racconteranno la propria esperienza. E poi ci sarà l'avvocata Balocchini, insieme ad altri professionisti, che cercheranno di dare gli elementi per valutare la situazione attuale italiana normativamente e quant'altro, anche e soprattutto per gli enti del terzo settore, vista la riforma atterrata, diciamo. Poi alle 5 ci sarà un cerchio con tutte le realtà di Firenze, ci manca qualcuno, ci sarà una prossima volta, sono convinto, che discuteranno su quelle che sono le proposte, le pratiche da divulgare, cioè le ricette. Ci interessa il giusto, così come nel mood di tutta la giornata, andare a fare semplicemente una giornata di raccolta di problematiche. Ci interessano le soluzioni, perché comunque la nostra intenzione è quella di rendere questa giornata un po' quello che per la nostra generazione è stata la giornata del 2002 con la manifestazione del Social Forum, un momento per riconoscersi, conoscersi e immaginare. Per questo l'abbiamo chiamata Di chi è la città, perché è vero che in questo momento sembra più una città di chi la amministra, di chi ci investe, di chi ci spende, ma bisognerà anche trovare alternative. Quindi la nostra intenzione è proprio questa, di trovare un momento e di creare un momento che, partendo da una situazione di tensione, porti alla condivisione delle pratiche, così che per persone nuove si possano relazionare tra loro, immaginare qualcosa di diverso e fare delle proposte anche fuori dagli schemi.
0: Ecco, c'è anche un invito a chi parteciperà a questa giornata, non soltanto ad essere numerosi, a venire il più possibile, anche per rendere il più possibile collettiva, no, questa discussione che mettete in campo, ma c'è anche un invito a dare un aiuto anche economico a Lumen in questo momento di tribolazioni, diciamo così.
1: Vabbè. Chiaramente si parte da una situazione emergenziale, questo non possiamo negarlo, nel senso che sono state fatte alcune osservazioni, alcune prescrizioni che noi siamo fiduciosi di saper risolvere, ma che chiaramente portano con sé tutta una questione di investimenti sull'ambito legale e il resto, che è particolarmente impattante, specie per un'associazione come la nostra che, ricordo a tutti, non ha firmato ancora il trentennale, quindi la nostra capacità di investimento si esaurisce nell'anno, non possiamo portare investimenti altro su tempi diciamo più a lungo termine, quindi chiaramente tutto nasce da questa cosa qua, però ci interessa fino a una certa la questione prettamente economica. È più importante, per quanto ci riguarda, come ti dicevo prima, riportare al centro del discorso la serie di ricette che sono state studiate, messe in campo da tutti quanti, perché è un momento particolarmente

0: delicato a livello nazionale, è un momento particolarmente delicato a livello politico, ma proprio legato alle idee che vengono portate. Uno dei ragazzi più giovani che lavora con noi mi ha detto più di una volta che in realtà la cosa bella nei vari problemi che abbiamo anche noi interne, perché siamo tutt'altro che perfetti, di Lumen è fondamentalmente la possibilità di immaginare altro. Ecco, si immagina altro se si è condiviso percorsi, se si è relazionati con adulti diverse età, diverse estrazioni. Quindi quello che per noi è veramente molto interessante del 18 è che venga anche gente molto diversa come approccio, come politica e resto dalle nostre, perché è così che si può rimmaginare qualcosa di tutti come una città, non appaltarla diciamo a terzi. Noi questo errore secondo me l'abbiamo fatto un po' tutta la nostra generazione, di appaltare a terzi e risolverci i problemi. Mi sembra evidente che va cambiato l'approccio.
1: Vorrei chiederti in chiusura un po' quali sono i numeri di Lumen quest'anno, particolarmente alti per quanto riguarda le tessere che avete fatto, per quanto riguarda le associazioni che avete coinvolto, le persone che sono passate al vostro spazio. Secondo me i numeri ci dicono tanto su che tipo di spazio è Lumen.
0: No, allora sono perfettamente d'accordo, rivendichiamo e reinvitiamo tutta la cittadinanza, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, comunque a aprile, come lo scorso anno in cui abbiamo pubblicato il bilancio, sia il bilancio sociale sia il bilancio economico, perché ritengo sia fondamentale comprendere dove vengono reinvestite le risorse che comunque vengono generate all'interno di uno spazio come il nostro. I numeri sono incredibili, Marti, cioè, si sta parlando di una conferma con un mese di apertura in meno, di una conferma di 20.000 tessere familiari, perché da noi la tessera è familiare, quindi se il compagno o la compagna fanno la tessera e stanno tutti nello stesso nucleo familiare, nella stessa abitazione, basta una tessera per compagno, compagna e figli. E quindi sono più di 20.000 e siamo a più di 250.000 presenze nell'anno. Quindi insomma si sta parlando di un punto di riferimento, perché questa cosa deriva non dalla nostra bravura e basta, anzi la nostra bravura è stata circondarsi di tutta una serie di realtà estremamente affascinanti che avevano solo bisogno di uno spazio dove esprimersi. Quest'anno siamo a 36 associazioni che hanno lavorato con noi nello svolgere attività, e qui si rientra dentro il discorso del 18. Non si può pensare che uno spazio pubblico, perché quello è uno spazio pubblico, sia statico e abbia delle preferenze. Per questo molte volte noi diciamo che non abbiamo una vera e propria direzione artistica. È questo il punto. C'è una pluralità che ne fa del posto forse la parte più interessante, perché tutti hanno possibilità di interloquire, tutti hanno possibilità di proporre. Poi spetta a noi a volte fare delle scelte piuttosto che altre, però questo ritengo che sia il segreto in questa fase. E permettimi di chiudere dicendo una cosa rilevante, cioè la questione del 18 avrà nella sua chiusura forse diciamo il manifesto di come abbiamo deciso di gestire la situazione, perché in silenzio abbiamo lavorato con Arci, con Xfila, con Glu, con Gada, con la Shoot, per fare una proposta sulla questione del tesseramento, che è fondamentalmente il cuore delle contestazioni che vengono fatte al nostro spazio relativamente al 31. E in silenzio, insieme a tutti questi soggetti, abbiamo fatto una serie di proposte alla pubblica amministrazione, che ha creato un tavolo, in questo momento già il terzo incontro, che vuole tendere a creare un regolamento cittadino che ci consenta di mettere in piedi un modo di lavorare che non sia più diciamo interpretabile da terzi, ma che sia chiaro, riconosciuto e che quindi valga per tutti. Ecco, il 18, più che salviamo Lumen, che a noi interessa il giusto, cioè ci interessa appunto promuovere questo tipo di pratiche, perché se ci mettiamo insieme di gente che fa cose interessanti in città è veramente pieno. È che ci abbiamo avuto poche occasioni, siamo fissi in battaglia tutti, e spero che il 18 possa diventare uno di quei momenti che ti lascia dentro quella fiducia nel tornare a proporre e inventare di far cose, perché le città che sono organi complessi devono, secondo noi, non basarsi su una risposta univoca a una domanda, ma continuarsela a fare.
1: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire il 18 ottobre a Lumen dalle 12. Di chi è la città? È il titolo di questa giornata che va avanti fino a tarda sera. Grazie mille ad Antonio Bagni.
0: Grazie Martina, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ci vediamo il 18, venite con i mezzi pubblici.

0: Lunchbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Polo d'infanzia di Manifattura Tabacchi a Firenze, il teatro di Vitigliano a Greve in Chianti, la scuola primaria Achille Scavo di Siena, l'ufficio Pantin 1 a Scandicci e da piazza a piazza a Certaldo. Sono i 5 progetti che si aggiudicano il premio Architettura Toscana 2026, giunto alla 5ª edizione. Il riconoscimento è relativo a 5 categorie, ovvero opera prima, opera di allestimenti o interni, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. La giuria di architetti ha valutato i progetti ultimati negli ultimi 5 anni. Sono arrivate 171 candidature di opere in totale. In occasione del premio è stata inaugurata alla Palazzina Reale a Firenze, sede dell'Ordine degli Architetti Fiorentini, la mostra dei progetti vincitori, menzionati e selezionati, che rimarrà allestita fino al 21 ottobre per poi spostarsi in altre province toscane. Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre invece il Museo degli Innocenti e la Palazzina Reale di Santa Maria Novella ospiteranno 2 giornate di incontri, mostre e tavole rotonde, oltre che visite guidate nate per promuovere il confronto tra cultura del progetto, territorio e filiera edilizia. In entrambe le giornate sarà possibile ascoltare direttamente i progettisti dei lavori premiati nella scorsa o in una precedente edizione del premio, illustrare i loro progetti. Ma sentiamo le parole di Giorgio Cerrai, presidente del comitato organizzatore del premio, e anche di Silvia Ricceri, la presidente dell'Ordine degli Architetti.
2: Siamo veramente molto soddisfatti. È la 5ª edizione, un'edizione estremamente partecipata che raccoglie un po' l'eredità delle passate edizioni, e devo dire che lo immaginiamo come risultato non tanto per la qualità e la quantità delle adesioni e quindi dei progetti in concorso, ma soprattutto come rappresentanza di quello che effettivamente è la vitalità dell'architettura contemporanea in Toscana, regione ovviamente nella quale è piuttosto difficile misurarsi con il passato, con una grossa eredità storica fantastica che porta a essere visitata come territorio da milioni e milioni di turisti, ma con la quale quantomeno noi progettisti dobbiamo fare e le amministrazioni stesse dobbiamo fare i conti.
3: Vedremo progetti premiati che abbracciano un po' tutte le categorie appunto che sono inserite all'interno del premio, e quindi vedremo progetti che in qualche modo appunto portano qualità. Soprattutto mi piace invece sottolinearla la parola qualità, perché è qualità del progetto, qualità della realizzazione e qualità anche delle scelte progettuali. Quindi noi siamo davvero felici di avere un panorama assolutamente vasto di tutto quello che sta succedendo in Toscana, ed è assolutamente un segnale molto molto positivo. Si premia il progetto, si premia la committenza, quindi il progetto, e assolutamente la realizzazione, quindi l'impresa. Per noi questo è fondamentale. Un buon progetto nasce sì da una committenza illuminata, diciamo, e quindi consapevole, ma arriva attraverso anche un progetto che segue le indicazioni e una realizzazione che assolutamente deve essere all'altezza.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per musica da abitare alle 21.30 al brillante nuovo Teatro Lippi, il fisarmonicista Vincent Pierani in concerto. Alle 20.30 al Saloncino del Teatro della Pergola, un incidente isolato, una produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con il Festival Intercity, dal testo di Antonio Morcillo. Da stasera a domenica al Teatro di Fiesole, in scena La Meccanica dell'Amore di Alessandro Riccio. Alle ore 20 al Teatro del Maggio l'orchestra e il coro femminile del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Aziz Sokakimov con Alexandra Dovgan solista al pianoforte suonano musiche di Beethoven e Holst. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio alle 14 qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La Premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del 16enne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e 4 minuti di questo giovedì 15 ottobre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati al nuovo appuntamento con Newsbox, in studio Riccardo Pinzauti. L'attualità in primo piano come di consueto. Vi ricordo subito il numero WhatsApp per contattarci, 339-7788-125, con i vostri suggerimenti, le critiche e le segnalazioni. Andremo a parlare fra qualche istante delle ultime vicende, dalla cronaca ai temi internazionali sui quotidiani online, poi le vicende della nostra regione. Ci sono vari temi interessanti, parleremo di casa, il caso della signora anziana 94enne sfrattata dal suo appartamento a Firenze, una sorta di analogia rispetto alla vicenda di Mari Carmen a Madrid. Sembra poter volgere verso una soluzione positiva, lo racconta il Corriere Fiorentino, che ieri aveva tirato fuori la notizia. Ieri l'interessamento anche del Comune con la presa di posizione della sindaca Funaro. Ne parleremo nel corso della trasmissione con il SUNIA, il sindacato degli inquilini e gli assegnatari, che seguiva la vicenda della signora. Poi altri temi, fra qualche istante parleremo dei trasporti. La Regione Toscana ha infatti fatto ricorso alla Consulta contro le nuove regole sulla ripartizione del Fondo Nazionale dei Trasporti, che con il federalismo fiscale potrebbe danneggiare la Toscana. Ne parleremo con l'assessore ai trasporti della Regione Regione, Filippo Boni. Poi ancora parleremo di mobilitazioni, non solo quella di ieri a Massa, la protesta non è reato, che ha portato in piazza 15.000 persone con lo sciopero regionale generale della CGIL, ma anche quella che arriverà sabato prossimo, la nuova edizione di No Kings, la manifestazione che ormai da alcune edizioni si schiera contro le politiche americane sia interne che estere, e per chiedere un cambio di passo. In questo caso la manifestazione chiamata anche a Firenze dalle associazioni degli americani che si trovano qua ha un risvolto particolare, perché arriva pochi giorni dalle elezioni di midterm, e su questo, proprio su questo appuntamento elettorale, si chiede di fare un passo. Poi tutte le altre vicende, la cronaca, la vicenda dell'RSA alle civette, tanto altro. Partiamo dal meteo del Consorzio Lama con Giorgio Bartolini, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
5: Le prossime ore invece, fronte meteo, cosa ci riservano?
3: Sì, allora, anche oggi atteso tempo stabile, prevalentemente soleggiato, qualche velatura transiterà nel corso del pomeriggio e tenderà un po' a aumentare la nuvolosità, in particolare sul nord-ovest. Dalla sera i venti saranno deboli, prevalentemente orientale, mari poco mossi, le temperature massime fino a 25-26 gradi probabilmente sul Grossetano, fino a 23-25 gradi sulle zone interne di pianura. Per quanto riguarda la giornata di domani, inizia un po' a calare la pressione, aumenterà un po' la nuvolosità, in particolare sulle zone centrali della regione. Potrà arrivare anche qualche piovigine, probabilmente in mattinata sull'arcipelago. Poi nella seconda parte della giornata, locali schiarite sulle zone interne, qualche nube in più ancora sulle zone occidentali della regione. Le temperature domani saranno in lieve aumento, le minime saranno in lieve diminuzione, le massime, i venti saranno deboli, i mari poco mossi. Fine settimana caratterizzato probabilmente da un modesto peggioramento del tempo, che domenica sembra portare qualche pioggia sulle zone costiere e quelle limitrofe, ma vedremo meglio domani. È tutto.
5: Grazie a linea. Grazie Giorgio Bartolini dell'AMMA. Andiamo a vedere le principali notizie.
4: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Le vicende internazionali e nazionali, la stampa con la cronaca, tutti i quotidiani hanno questa notizia, la svolta nell'indagine sulla cosiddetta banda delle minicar a Roma, il ferimento grave di un attore, ma poi anche altri episodi segnalati nella capitale. Sono stati individuati due ragazzi, presunti autori di queste aggressioni con le minicar a passanti e a persone col monopattino. Ne parlano tutti i quotidiani, hanno 16 e 17 anni. La banda della minicar, scrive Repubblica, parla la mamma di una dei ragazzi: mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiedo scusa a Jacopini, che è una delle persone rimaste vittima. Altra cronaca sulla stampa: capi, telefonisti e galoppini, la rete che truffa gli anziani con i rapinatori pendolari, è l'inchiesta di cui parla la stampa. Poi la politica, ieri le parole della premier Meloni sull'intervento e la partecipazione al conflitto ucraino-russo dell'Italia. Meloni si smarca da Trump: rischiosa l'intesa con Putin, Kiev applaude, Mosca attacca. Sulle pagine della Repubblica: Meloni in Parlamento, gli applausi su Kiev di Renzi, Calenda, casino dei riformisti del PD, Schlein e Conte al contrattacco, critica al Trump sul diesel russo. E poi ancora la premier, il testo sulla tregua tra Russia e Ucraina, la mossa per stanare Vannacci e l'opposizione. Il campo largo rimane ancora spaccato sulla posizione dell'Ucraina. Ci sono cinque testi diversi: PD, Movimento 5 Stelle, AVS adattano alcuni passaggi sulle armi per mediare. Alcuni vedono, diciamo così, un lento avvicinamento verso quello che dovrebbe essere una posizione comune in vista delle prossime elezioni. Corriere della Sera, con anche le vicende che riguardano il Papa, la messa, il buon umore dopo l'operazione, il recupero durerà più del previsto. E poi il nuovo codice della strada: le multe per eccesso di velocità partono a 3,50 euro. Cosa prevede? Tutte le novità. Molti quotidiani hanno un dossier che riguarda le novità del codice della strada. 9:11 minuti, andiamo però alle vicende della nostra regione e ripartiamo proprio dai trasporti.
4: Newsbox.
5: Lo facciamo ancora prima di leggervi i titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana con una notizia che trovate sul nostro sito novaradio.info: la decisione della Regione Toscana di impugnare un ricorso davanti alla Corte Costituzionale, in particolare il decreto sul federalismo fiscale dell'agosto scorso, riguardo una norma che stabilisce un nuovo metodo per finanziare le regioni. In particolare il ricorso riguarda la ripartizione dei fondi per il trasporto pubblico locale, qualcosa che per le regioni vale 5,2 miliardi di euro. La Regione Toscana contesta la nuova norma, denunciando che si potrebbe avere una ripartizione troppo discrezionale e che danneggerebbe la regione. Ne parliamo con Filippo Boni, assessore trasporti della regione. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Innanzitutto, assessore, ci spieghi che cos'è questo fondo per i trasporti statali e quanto vale per la Toscana, almeno al momento?
6: Sì, certo, come lei correttamente dice, sono circa 5,2 miliardi, mentre a livello per quanto riguarda la nostra regione, la regione Toscana, sono 450-460 milioni all'anno necessari per tenere in equilibrio il bilancio del nostro TPL, che prevede un contributo nazionale di 450 milioni di euro all'anno circa, ovviamente un contributo regionale di circa 150 milioni e un contributo degli enti locali, province e comuni di circa 33 milioni. Tutto questo fa circa 650 milioni di euro, 700 milioni di euro, dipende dagli anni, però sono fondamentali per tenere in equilibrio il nostro trasporto.
5: E invece questa norma come cambierebbe questo importo?
6: La norma è la fiscalizzazione del fondo, che potrebbe andare a incidere direttamente sull'IRPEF. Questo significherebbe che non avremmo più la garanzia annuale di 450 milioni, ma sarebbe, diciamo, il contributo nazionale collegato al pagamento della quota IRPEF, il che non è sempre la stessa per tutti gli anni, e questo significherebbe, diciamo, convivere in un clima di incertezza, un'incertezza che non ci possiamo permettere, proprio perché noi abbiamo dei contratti con le aziende di trasporto che durano 10 anni e che scadono nel 2032, e quindi dobbiamo avere, come tutte le altre regioni del resto, la garanzia di questo fondo per poter...
5: Quindi il rischio sarebbe di dover compensare in anni di vacche magre, fra virgolette, da parte del governo, la quota che invece voi dovete per contratto ai concessionari dei servizi pubblici, insomma in questo caso Autorità Toscane, le tranvie, eccetera.
6: Cioè, questi sono fondi pubblici che devono restare tali, e quindi noi chiediamo il mantenimento di quel fondo annuale quale è stato fino ad oggi, senza legarlo alla fiscalizzazione. Ecco le ragioni del ricorso, ecco.
5: Quindi non si sa quanto potrebbe venire meno, ma è una possibilità teorica che dipenderebbe dalle entrate fiscali dello Stato. I tempi del ricorso quali potrebbero essere? Cioè una decisione della Consulta entro quanto potrebbe arrivare?
6: Questo ancora non lo sappiamo, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari ne daremo anche notizia per avere maggiore garanzia sui tempi. Noi intanto l'abbiamo fatto, scadeva lunedì, e così abbiamo dato mandato la scorsa settimana con una delibera all'avvocatura di procedere.
5: Grazie assessore, ovviamente vedremo anche le conseguenze e gli sviluppi. Buon lavoro e
6: grazie,
5: alla prossima.
6: Buon lavoro a voi, buona giornata a tutti.
5: 9:15 minuti, andiamo ora alle vicende della nostra regione, e però prima un breve break con la pubblicità.
7: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Newsbox.
8: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Veniamo alle vicende della nostra regione. Su tutto c'è il tema della casa, con un caso che è quello di una donna di 94 anni che vive in un appartamento in affitto nella zona nord di Firenze e che ha ricevuto l'avviso di sfratto. Una vicenda che richiama quella di Mari Carmen, la donna spagnola il cui caso ha scatenato poi le proteste di piazza e in una reazione a catena politica poi ha portato tra l'altro alla caduta del governo socialista di Sanchez e l'indizione di nuove elezioni. La vicenda fiorentina è stata tirata fuori, per così dire, dal Corriere Fiorentino ieri, è ripresa da tutti i giornali e ovviamente squaderna un tema, quello delle difficoltà per il mantenimento della casa, il caro affitti, la carenza degli alloggi, che è più generale. Rimaniamo però sul caso particolare, tutti i quotidiani lo riportano e, come vedremo, però il Corriere Fiorentino, che ieri aveva la notizia, ha anche un aggiornamento e sembrerebbe essere quantomeno positivo. Il Tirreno di Firenze, Franca, sotto sfratto a 94 anni, funaro, incalza ai proprietari. La vicenda è intervenuta infatti anche la sindaca Funaro con parole diciamo anche abbastanza forti, ha detto: al di là di le valutazioni del caso personale, si tratta appunto di una di valutare anche l'umanità di certi tipi di comportamenti. Infatti questa donna, 94 anni, pensionata, si muove con un dabbalatore, ha grave difficoltà alla vista, non sa neppure niente dell'avviso di sfratto perché la figlia non gliel'ha detto per paura che appunto possa avere un malore. Dalle pagine della Nazione: sfrattata a 94 anni, si muove il comune, la donna abita a Firenze Nord da un'intera vita, 60 anni nella stessa casa, a febbraio dovrà lasciare la sua appartamento per fine locazione, l'appello della figlia: non portatela via da lì. In campo la sindaca Funaro: inaccettabile, parlerò con i proprietari. E sul Corriere Fiorentino appunto c'è però l'aggiornamento. Il Corriere Fiorentino apre con questa notizia: dietro front, Franca non sarà sfrattata. In serata l'annuncio della proprietà: la signora 94enne resterà nella sua casa ad affitto invariato. La sindaca si era schierata a fianco della donna per fermare il provvedimento. Intanto a Carrara ci sono altre 50 famiglie a rischio dalla decisione di una azienda di cessare i rapporti di affitto calmierato e dare lo sfratto. Il commento della figlia: sono felice, mia madre non avrebbe potuto vivere in un altro posto. Il tema della casa è trattato anche dalla Repubblica, la battaglia per la casa in Toscana, 1500 cause per sfratto negli ultimi 10 mesi, sfratti, retrati a pagare, liti sui contratti, aumento dei procedimenti nei tribunali, denuncia l'affitto triplicato alla novantenne, con la sindaca che dice: trattiamo noi. E quindi anche la vicenda che però, dice il Corriere Fiorentino, potrebbe sciogliersi in modo positivo. Ne parliamo fra qualche istante con il sindacato che segue questa vicenda, ovvero il SUNIA, il sindacato degli inquilini e assegnatari di Firenze. Fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: 9:20 minuti, rimaniamo a parlare del tema della casa, di questa vicenda di cui vi abbiamo appena raccontato per titoli dei quotidiani. La signora Franca, 94 anni, che ha avuto un avviso di sfratto dalla sua casa in cui risiede da 60 anni. La figlia non gliel'ha neanche comunicato per paura che si sentisse male. La vicenda però è arrivata ai media, se ne è interessato anche il comune e come racconta il Corriere Fiorentino stamattina, sembrerebbe essere possibile una soluzione, per che stando a quanto appunto si scrive oggi, l'annuncio della proprietà dice la signora resterà nella casa ad affitto invariato, pagava 450 euro al mese in base a quanto era stato riportato, la richiesta di affitto era 1200 per da febbraio prossimo. Ne parliamo con Fabio Seggiani del Sunia di Firenze. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Voi avete seguito questa vicenda. È vero, diciamo, una svolta, questa svolta di cui raccontano i quotidiani in serata è arrivata, è possibile davvero immaginare una soluzione positiva, almeno per questo caso?
2: Sì, assolutamente sì, credo che sia stato un lavoro, diciamo, di protezione della signora e nello stesso tempo che ha, diciamo, coinvolto tutte le parti, politica compresa, e quindi questo ci rassicura e ci rende felici. È chiaro che però dobbiamo trarre un insegnamento da questa vicenda, una vicenda che ci dice non solo del dramma, degli sfratti, ma ci dice anche che anche la rendita dovrebbe avere una morale, quindi bisognerebbe pensare prima a quello che si fa piuttosto che rivedersi successivamente.
1: È stato importante l'intervento del comune nello sbloccare questa vicenda, oppure diciamo la proprietà si è resa conto, diciamo, mediaticamente che la cosa poteva avere appunto conseguenze negative, insomma, anche per l'immagine?
2: È stato importante tutto, è stato importante soprattutto far capire che, ripeto, anche nella rendita bisogna avere un criterio, bisogna avere una morale, bisogna avere un'etica, e credo che la proprietà l'abbia capito grazie a quello che si è mosso intorno a questa vicenda, che però, ripeto, è una vicenda che è singola, siamo felici che si sia risolta in maniera positiva, ma che poi noi viviamo sul territorio e tutti i giorni, quindi dove i numeri sono impressionanti.
1: Per esempio, le faccio una domanda, per una signora Franca che vede una soluzione al suo caso, quante altre Franche ci sono a Firenze in situazioni simili, cioè fragilità, età avanzata, magari difficoltà generali, con affitti che vengono così stravolti, perché insomma la richiesta che era partita era tre volte tanto l'affitto.
2: Sì, si adeguava ai canoni di mercato che ci sono a Firenze. Anche questo ci dice che ovviamente questa cosa va completamente ribaltata, va affrontato il tema. Noi abbiamo negli sfratti che ci sono a Firenze, sono, diciamo, nelle esecuzioni sono molte, poi si arriva fino a tre sfratti a settimana da agosto in poi con forza pubblica, quindi che non sono tutti gli sfratti che sono esecutivi ovviamente. È chiaro che i numeri sono tanti, e anche con Firenze, col Comune di Firenze c'è un lavoro comune di presa in carico degli sfratti, quindi in quasi la totalità si viene ad affrontare il tema e accompagnando queste persone a una soluzione quantomeno temporanea che poi diventerà definitiva, quindi si cerca di prendere in carico e gestire, cosa che non sta succedendo invece in questo fenomeno per quanto riguarda l'Interland di Firenze, dove i comuni non sono preparati a questo fenomeno. Quindi questo ci dice che gli sfratti si stanno spostando anche all'esterno del comune di Firenze, quindi nei comuni limitrofi, e questo ci dà l'idea di quante persone sono soggette e schiacciate tra la non possibilità di entrare nelle case popolari e il non sostenere gli affitti, diciamo, del mercato libero. E questi nuclei noi li stimiamo circa in 10.000. C'è gente che lavora, perché poi chi viene sfrattato in piccola parte sono anziani soli o con facilità, come dicevi te, ma sono famiglie in genere di quattro componenti, dove anche due lavorano, e queste famiglie non possono più permettersi di sostenere un affitto. Questo è il vero dramma e questa è la vera questione che dobbiamo e stiamo affrontando con il Comune di Firenze, ma vogliamo affrontare la città metropolitana, perché è un problema che non riguardi solo il Comune di Firenze, ma riguardi l'intera città metropolitana. Questo è il vero tema.
1: Ecco, i dati raccontano che nei primi 10 mesi dell'anno a Firenze sono state 1500 le cause per sfratto in particolare nel 2025 ci sono stati 538 provvedimenti di sfratto e 312 quelli che sono stati effettivamente realizzati, a fronte di 5000 richieste che erano partite. Lo diceva lei, il polidentikit non è quello, diciamo, classico, no? dello sfrattato, non è quello che si installa in una casa e non paga per anni. Sono famiglie e è uno spaccato sociologico interessante in questo senso, no?
2: Sì, assolutamente. Gli sfrattati sono famiglie, appunto, dove si lavora e dove e quando c'è una fine locazione, è finita la scadenza del contratto e a queste famiglie viene chiesto e se vogliono prolungare il contratto si chiaramente vanno in media dal 25 al 30% in più. Queste famiglie non ce la fanno più e chiaramente vengono sottoposte a procedimento di sfratto e non trovano una soluzione, perché non c'è una soluzione alternativa su un mercato sostenibile. E questo, ripeto, è il vero tema da affrontare, perché non sono casi particolari, i numeri di città vive, considera che dalla partenza del provvedimento di sfratto, quindi di subisce questo problema e poi si arriva allo sfratto vero e proprio, quindi all'uscita da quel mercato, e non tutti, anzi pochissimi di questa fascia interessata ha diritto a fare una domanda nelle case popolari, che non sono assolutamente sufficienti rispetto alla domanda che c'è, perché nonostante gli investimenti del comune, i 20 milioni famosi del triennio che hanno raddoppiato le assegnazioni, ma siamo sempre alla soddisfazione del 20% delle richieste. Quindi questo ci dà l'idea complessiva del problema abitativo in città e in città metropolitana.
1: E in più, appunto, c'è questo fenomeno che voi segnalavate anche sui contratti, anche quando si vengono firmati, hanno durata sempre minore, calano tantissimo quelli a lunga scadenza, 4 più 4 e 3 più 2, e aumentano tantissimo, 30% in più, quelli temporanei. Ci sono dei modi per facilitare la messa a disposizione? Tutto questo ovviamente in un quadro in cui è piuttosto anchilosato, no? Il contesto normativo in cui ci si deve muovere negli affitti. Ci sono pochi modelli utilizzabili, poca flessibilità, che invece quella che chiedono i proprietari per mettere a disposizione le case, c'è questo imbuto, insomma.
2: Esatto, e questa fascia enorme schiacciata tra le due tipologie che dicevo prima è questa qui che ha bisogno di risposta, una risposta che ovviamente va strutturata in un modo moderno, appunto, uscendo un po' dai canoni, diciamo, come fai descritti, dei anchilosati. Noi stiamo lavorando su chiediamo la strutturazione dell'agenzia per la casa, che abbia appunto delle risorse per poter rimettere in gioco tutto il vuoto privato che c'è in questa città, che è tantissimo, lo stimiamo in circa 30.000 alloggi, e rimettere in gioco a uso abitativo, a canone calmerato, a canone concordato, quegli alloggi sarebbe una risposta davvero efficace. Dobbiamo costruire un'agenzia per la casa che si strutturi su questo aspetto, e partendo da una mappatura dei vuoti e quindi da lì costruire poi quello che è un progetto di agevolazione, di convincimento da parte dei privati a rimettere questi alloggi ad uso abitativo a canone concordato.
1: Lei parlava della situazione di maggiore difficoltà, o almeno di crescente difficoltà, anche nell'Interland, dove ci sono minori strumenti anche per far fronte a certe emergenze. Da lì era partita, da Campi Bisenzio, la richiesta qualche giorno fa del sindaco di una moratoria sugli sfratti, richiesta lanciata alla prefettura, ma anche a livello metropolitano. Su questo la sindaca metropolitana Funaro è stata molto tiepida, ma è possibile immaginare un blocco degli sfratti selettivo, cioè partendo dal caso di Franca, estendendolo ad altre categorie particolarmente fragili o in situazioni particolari, provare a immaginare un provvedimento di questo genere. È possibile?
2: Ma io non credo che sia dal punto normativo possibile. È possibile invece agire mettendo a disposizione uno slot di alloggi di emergenza abitativa che appunto prendano in carico il provvedimento di sfratto che è stato formulato a un nucleo familiare e gli diano una soluzione. Però noi nello stesso tempo dobbiamo costruire la possibilità che queste persone trovino una soluzione alternativa a quella che perdono. È quello che manca in questa operazione. Quindi è anche un monitoraggio attento sugli sfratti. Noi non possiamo stare ai dati del Ministero che arrivano l'ottobre del mese dell'anno successivo. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire un osservatorio che monitori l'andamento degli sfratti, le cause degli sfratti, quanto è veramente la morosità e quanto è soprattutto la morosità colpevole, perché la morosità colpevole negli sfratti non arriva al 3%, e anche la narrazione è sbagliata.
1: Quindi alloggi Volano, un maggior monitoraggio e però diciamo sul lungo periodo, l'ha detto prima, insomma, aumentare lo stock in tutte le maniere di altri tipi di soluzioni alloggiative che appunto non siano quelle del mercato e non siano quelle dell'edilizia popolare.
2: È chiaro che questa cosa si può fare solamente anche con un investimento governativo, certo. Perché il piano casa da questo punto di vista non dà nessuna risposta.
1: Ne abbiamo parlato, ahimè, purtroppo.
2: A premiare la rendita.
1: Dal piano casa che per ora appunto attende delle specifiche, perché è stato annunciato soltanto la cifra generale, ai fondi contributo affitti che il governo ha tagliato, insomma ce ne sarebbe purtroppo di lamentazioni da rivolgere verso il governo. Grazie per ora a Fabio Seggiani su Unia Firenze, ovviamente a voi buon lavoro, vedremo insomma se arriveranno delle novità.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: 9:32 minuti, ora il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Torniamo fra poco per parlare la manifestazione No Kings che torna sabato prossimo a Firenze, promossa contro la politica del governo Trump.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Code a tratti per un incidente al chilometro 71 tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Ancora Newsbox, ancora in diretta per parlare di una mobilitazione che è globale ma anche locale, quella che torna con No Kings, la mobilitazione internazionale che segnala e si schiera contro le politiche dell'amministrazione Trump e le sue conseguenze, che torna sabato prossimo 17 ottobre in tante piazze italiane e internazionali. Ci sarà una manifestazione nazionale a Roma con concentramento nel primo pomeriggio e poi un corteo per le strade della capitale, ma anche a Firenze ci sarà una manifestazione. Ne parliamo con Christy Coughlin dell'associazione Good Trouble degli americani fiorentini. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno Riccardo, grazie di averci invitato.
2: Grazie a voi per la disponibilità, anche per spiegare l'importanza di questa manifestazione in particolare. Non è la prima edizione di No Kings, ormai diciamo gli appuntamenti nel corso degli ultimi mesi si sono moltiplicati, direi forse anche

0: agli abusi di potere, insomma, di Trump e dei suoi alleati. In modo particolare si concentra sull'importanza di difendere la democrazia, in particolare americana, perché prevediamo della resistenza da parte di Trump e dei repubblicani nel cedere il congresso ai democratici. Il regime è molto, la gente americana è molto insoddisfatta dalla politica di Trump, cioè le sondaggi lo dicono tutti. Però loro di sicuro non vorranno mollare il potere, e quindi questa manifestazione di sabato si fa anche in previsione di eventuali, insomma, azioni necessarie nel futuro immediato. Ecco.
1: La mobilitazione arriva tra l'altro appunto a pochi giorni dalle elezioni di midterm, 3 novembre prossimo. Voi dite c'è qualcosa che si può fare concretamente nei confronti dell'amministrazione, ovviamente votando, no?
0: Sì, il voto è il modo migliore per forza, e a Firenze, per esempio, a Firenze ci saranno dei volontari che aiuteranno gli americani, i cittadini, insomma, statunitensi che vogliono votare, che non sanno magari esattamente come fare dall'estero, per esempio.
1: Studenti. Perché diciamo, la votazione negli Stati Uniti innanzitutto è volontaria, e poi diciamo è un pochino più complicata, diciamo, rispetto a quella italiana. Quindi ci sarà una sorta di vostra azione proattiva nei confronti di chi deve votare in anticipo, giusto?
0: Allora, l'errore sarebbe di votare in anticipo anche negli Stati Uniti, che si può votare il 3 novembre, però si può votare anche prima. Dall'Italia è un po' più complicato perché ci sono regole diverse per chi vota dall'estero, quindi per forza si vota prima, perché se no arrivano taggi, insomma, in ritardo, non arrivano in tempo per essere contati. E quindi, insomma, cerchiamo di facilitare per gli americani a Firenze, sì, proprio sabato. Poi ci sarà anche musica dal vivo, condividiamo delle riflessioni, dovrebbe essere un momento, diciamo, piacevole per stare in solidarietà a difendere la democrazia, a contrastare le guerre, la politica di Trump, insomma, stanno facendo dei danni in tutto il mondo, e quindi ci ritroviamo anche per fare testimonianza che non siamo d'accordo, e invitiamo perciò anche gli amici italiani, insomma, internazionali a riunirsi anche loro insieme a noi.
1: L'appuntamento è a Roma, ovviamente sabato alle 13 con la manifestazione corteo nazionale, però a Firenze la vostra piazza è Piazza della Signoria, ormai tradizionalmente, anzi l'angolo che dà su Via De Gondi, lì vi ritroverete alle 15 di sabato prossimo, appunto lei anticipava musica, ovviamente una manifestazione che non riguarda soltanto gli americani, tutt'altro.
0: No, insomma, condividiamo questo momento purtroppo con tutto il mondo, poi cerchiamo un futuro migliore per tutto il mondo, e insomma un futuro senza Trump, ecco.
1: Lo ricordiamo allora, appuntamento fiorentino di No Kings con la manifestazione presidio alle 15 sabato in Piazza della Signoria, ovviamente tantissimi altri appuntamenti nel nostro paese, la manifestazione nazionale a Roma, a livello globale tantissime, praticamente impossibile contarle le iniziative sparse per il pianeta, soprattutto negli Stati Uniti, si attendono appunto diverse milioni di persone in piazza, vedremo come andrà, insomma, e se anche l'appuntamento elettorale che è ravvicinato stimolerà ulteriormente la partecipazione.
0: Perfetto, grazie mille Riccardo.
1: Grazie a Christy Coughlin dell'associazione Good Trouble degli americani a Firenze, ovviamente buona manifestazione, in bocca al lupo.
0: Grazie mille, arrivederci.
1: 9:42 minuti, qualche istante con la musica e poi altre notizie.

Newsbox. 9.45 minuti, ancora Newsbox, torniamo su i quotidiani, Nicola, quest'oggi per parlare della vicenda della RSA alle civette. Ne abbiamo parlato a lungo nelle ultime settimane, il rischio di chiusura per questa, che è l'ultima residenza per sanitaria per anziani pubblica di Firenze, a parte Montedomini. L'ASL aveva annunciato la chiusura, poi una mobilitazione dal basso, sposata anche dal quartiere e alla fine dal comune, aveva portato a un rinvio della chiusura, una proroga di 6 mesi fino a giugno, fine giugno prossimo, quindi nessun trasloco per i 19 pazienti ospiti e nessun licenziamento per i 26 lavoratori impiegati. Ora però scrive Repubblica, le civette, la regione non paga la soluzione più lontana. Questo pagamento è riferito ai soldi che dovrebbero servire per ristrutturare il complesso, 9,4 milioni di euro, 8 milioni per la ristrutturazione, 1,4 di euro di finanziamenti PNRR per realizzare un centro sanitario che verrebbero persi se appunto non viene realizzato questo centro sanitario, ma viene mantenuta la RSA. Quindi la regione non sembrerebbe disponibile, quindi come dire, si addensano nubi su una possibile soluzione. Ne parliamo con Paola Sabatini del CUB, sindacato CUB Sanità, che ha seguito la vicenda, soprattutto quella dei lavoratori. Dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi, buongiorno. Non abbiamo allora Paola Sabatini, proviamo, vediamo se riusciamo a collegare. Pronto Paola? No, decisamente no. Dateci qualche istante di musica e torniamo con l'intervista.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Eccoci dunque in collegamento con Paola Sabatini, CUB Sanità, per parlare della vicenda RSA Le Civette. Buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno.
2: Dove eravamo rimasti? Allora, l'RSA Le Civette era a rischio chiusura, ma poi dopo una mobilitazione la ASL aveva deciso di sospendere questa chiusura, ritirati anche quindi per il momento i licenziamenti ai 26 lavoratori. Però il però arriva dalla notizia che riporta oggi la Repubblica, perché servirebbero, pare, quasi 10 milioni di euro per ristrutturare il complesso. La regione non è disponibile a versarli, quindi si addensano nubi sul futuro delle RSA Civette, nonostante che appunto sembrava ci fosse una disponibilità almeno a ragionare del salvataggio di questa struttura.
3: Allora, intanto la notizia compare oggi sulla stampa, insomma le dichiarazioni di Gianni ci preoccupano particolarmente, perché in questi giorni, insomma, non abbiamo visto nessun cambiamento nella situazione delle Civette. Cioè, dopo la firma del verbale d'accordo che abbiamo fatto al tavolo di crisi mercoledì scorso, ad oggi non è pervenuta da parte dell'azienda sanitaria nessuna proroga alla cooperativa, e quindi la cooperativa per il momento non ha ritirato i licenziamenti. Non solo, il posto che era libero, insomma, tuttora non è stato rimpiazzato, non c'è stata, diciamo, insomma, non è stato inserito un nuovo anziano dalla lista d'attesa. I familiari continuano ad essere contattati perché accettino degli spostamenti. Quindi non si capisce nemmeno a questo punto se veramente c'è l'intenzione di dare seguito all'accordo che abbiamo firmato, soprattutto viste queste dichiarazioni di oggi di Gianni, che dice entro l'anno si chiude. Quindi mancato rispetto proprio anche degli accordi che intanto ci davano un pochino di respiro, no? Per pensare a un futuro.
2: Poi c'è il solito problema. Questo qui dei soldi, cioè 10 milioni di euro quasi, potrebbero arrivarne una parte dal PNRR, ma solo se si fanno altre cose, cioè un centro sanitario. Viceversa, se si deve ristrutturarlo per mantenerci la RSA, vanno investiti, sembra la regione non li abbia, è come se dicesse qualcun altro li metta, è un bel dilemma.
3: Sì, qualcun altro li metta, in questo caso vedo che viene rimpallato al comune, perché il comune aveva preso una posizione favorevole a mantenere aperta la struttura, no? Ora, questo rimpallo di cifre fra l'altro ci lascia sempre abbastanza sconcertati, perché si sparano 8 milioni, 10 milioni di qua, 10 milioni di là, non so esattamente quanto può essere il costo di una ristrutturazione calcolando i metri quadri che sono le Civette, quindi non mi sembra delle cifre francamente esagerate, però non vengano prodotte relazioni tecniche, non vengano prodotti preventivi di spesa, quindi si fa anche male, no? Perché se uno spara e non concretizza però con degli atti, ora comunque ci attiveremo affinché venga fatto anche degli accessi agli atti, perché non è che si può sparare cifre e insomma senza avere un supporto. Sembra più che dietro una scelta si voglia mascherare, insomma, con dei problemi strutturali, tecnici, economici. Una scelta è poi in realtà è politica, ecco. Quindi non insomma, le dichiarazioni di oggi, diciamo, confermano un po' i nostri dubbi che questo accordo ci fosse stato dato, insomma, così dopo un pomeriggio abbastanza intenso di discussione, proprio per metterci un po' a tacere. Comunque non taceremo, ecco. Comunque si sta anche pensando a iniziative prossime, insomma, se la situazione permane questa.
2: E noi vi seguiremo, insomma, le racconteremo. Grazie per ora, Paola Sabatini, CUB Sanità. Ovviamente buon lavoro a voi.
3: Grazie Riccardo.
2: 9:52 minuti, abbiamo ancora qualche minuto e quindi andiamo a raccontarvi altre notizie interessanti che troviamo sui quotidiani quest'oggi.
0: Newsbox.
2: Ripartiamo con i temi della città di Firenze e i titoli dei quotidiani di quest'oggi. La Nazione riporta in primo piano il problema dei trasporti a Firenze, anche quelli della tranvia che sono unanimemente riconosciuti come i più efficienti. Viaggi impossibili. Lavoratori, studenti, turisti, tutti sulla tranvia linea 1, la linea dei pendolari è sempre strapiena. Il nostro test della fermata Batoni, tra spinte, caccia al posto, il miraggio della comodità. Quindi, come dire, la tranvia è strapiena sempre, salire sul tram è un'impresa. Altre vicende riportate dalla Nazione sui lavori in città. La corsa per finire i lavori sul ponte Nencioni è ancora operai in azione. La terza corsia sarà aperta a novembre. Per completare l'opera mancano soltanto i parapetti definitivi e le scocche. Ricordiamo, il ponte Nencioni è quel nuovo ponte che collega Bellariva con Gavinana. Per il traffico veicolare e per in funzione della chiusura dell'altro ponte da dedicare alla tranvia. Sono attive per ora due delle tre corsie. Per completare l'opera mancano soltanto i parapetti definitivi, le scocche, si ricorda. L'assessore Giorgio dice per ora non c'è necessità dell'apertura completa, ma i comitati dei cittadini chiedono, servono correttivi per la dopo la rivoluzione del traffico. E poi il quadro complessivo, stretti nella morsa dei cantieri, i tre imbuti che strozzano il traffico tra chiusure clacson e maxi code dall'Oltrarno a piazza Gualfredo VIII fino a piazza Beccaria. Ogni spostamento un'impresa, i test nei punti più delicati. La situazione peggiore, segnala la Nazione, sono in San Frediano, nella zona di appunto Bandino Gualfredo VIII e piazza Beccaria. Altre notizie, andiamo sul Corriere Fiorentino. La manifestazione di ieri a Massa con lo sciopero regionale generale della CGIL, la protesta non è reato, una sciopero contro le politiche del governo ma anche contro in particolare l'applicazione dei decreti sicurezza che hanno portato alla denuncia e poi al rinvio a giudizio per una quarantina di persone che a ottobre scorso avevano partecipato a una manifestazione che si era conclusa con l'occupazione dei binari della stazione di Massa. Per loro appunto la denuncia di interruzione di pubblico servizio in base alle nuove leggi del codice del DL sicurezza. Ieri 15.000 in piazza, lo riporta il Corriere Fiorentino così come altri quotidiani con una fotonotizia. Altre notizie interessanti al Corriere Fiorentino: tagli ai fondi di coesione dell'Unione Europea, il governatore Giani lancia l'allarme, così sono a rischio gli asili nido e i libri gratis. Dal 2028 la Toscana potrebbe non aver più le risorse per gli asili nido e i libri gratis, elementi di welfare sociale sostenuti grazie alle risorse dell'Unione Europea, che sta ridiscutendo le regole per i fondi di coesione del prossimo settennato, che partirà nel 2028. La denuncia è arrivata direttamente a Bruxelles dal presidente della Toscana Eugenio Giani. E poi ancora caregiver, uno scontro politico dopo il primo sì al DDL che ridefinisce la materia. Esclusi saranno in tanti, dice l'assessora Monni. Qual è il tema? Per i familiari che assistono i propri congiunti anziani o malati, arriva una possibile svolta dal disegno di legge Locatelli. Per la prima volta potrebbero essere riconosciute risorse a chi passa la vita a prendersi cura di un parente, ma le risorse disponibili sarebbero poche e per pochissimi caregiver, mentre verrebbero meno i finanziamenti alle regioni, Toscana compresa, e si scatena la polemica politica. Poi ancora una vicenda che riporta il Corriere Fiorentino dalla prima pagina: al lavoro per 13 ore 7 giorni su 7, 5 arresti con la denuncia, l'ennesimo caso di sfruttamento del lavoro nella zona di Prato, da almeno 3 anni 8 operai, 7 cinesi e un pakistano erano ridotti in condizione di lavorare praticamente appunto 13 ore al giorno tutti i giorni con solo 10 minuti per mangiare nella postazione di lavoro. L'indagine, la procura guidata da Luca Tescaroli e la Guardia di Finanza ha portato a emettere misure cautelari per 5 persone di nazionalità cinese accusate di sfruttamento del lavoro. Il tema ritorna anche sulle pagine del Tirreno, l'edizione regionale, che titola così, evidenziando non soltanto il caso specifico ma anche un fenomeno più complessivo. Gli schiavi si ribellano. Sono 225 gli operai che denunciano sfruttamento, dunque si è allargata la rete degli operai sfruttati che collaborano con la Procura di Prato per smascherare i confezionisti, quasi sempre di origine orientale, che si servono di prestanome per aprire e chiudere le aziende sfuggendo al fisco, con la collaborazione di colletti bianchi italiani. Grazie alla denuncia di un operaio pakistano, l'indagine del gruppo antisfruttamento della ASL, sono arrivate ieri 5 misure cautelari interdittive nei confronti di altrettanti imprenditori. Così sul Tirreno, che poi da Prato segnala un'altra vicenda di cronaca, quella dell'omicidio di 2 giorni fa, per cui ha confessato un 53enne di origine cinese, anche la vittima era di nazionalità cinese. Omicidio nell'affittacamere, la vittima aveva soltanto 17 anni. Questo particolare, che è emerso soltanto ieri e quindi viene riportato oggi, apre scenari diversi di indagine sulla ricostruzione di quello che è avvenuto. La polizia sta verificando infatti collegamenti con l'incendio alla zona del soccorso e appunto da capire meglio il retroterra e lo scenario del delitto. Ne parla anche la Repubblica nelle pagine interne. Aveva 17 anni il ragazzo ucciso con 2 colpi di pistola, scrive la Repubblica. L'omicida ha detto che era scoppiata una lite per le riprese fatte da questo ragazzo nei confronti dell'uomo che stava assumendo droga, ma si indaga anche su altre ipotesi, appunto sfruttamento, appunto legato alla giovane età del ragazzo. Rimaniamo sulle pagine della Repubblica. Altre notizie: il piano di forestazione urbana a Firenze, in arrivo 1000 alberi saranno piantati in scuole, piazze, parcheggi dove in passato sono state tagliate delle piante. Interventi per un valore complessivo di 768.000 euro distribuiti in tutti i quartieri della città, segnala il comune. E poi infine altra notizia: prezzi gonfiati, finti saltafila, la guerra ai bagarini digitali del Museo dell'Opera del Duomo. Infine la cultura: dalle avanguardie alla voglia di comunità, la sfida dello space, €500.000 per rinnovare la storica discoteca di via Palazzuolo, che guarda le origini e scommette sulle relazioni vere nell'era dei social, scrive la Repubblica nel fascicolo di Cultura Weekend. Giovanni Sollima, un concerto per i due Zappa, è la notizia principale. Con gli altri spunti dedicati alla cultura, il teatro sotterraneo, l'era dello stupido Cene, il nuovo spettacolo in anteprima a Pistoia, e per quanto riguarda l'arte, una mostra che rende giustizia a Brooklyn Junior a Colle Salvetti. Dal Corriere Fiorentino le pagine della cultura. Che gioia suonare insieme, il titolo alla scuola di Fiesole. Corrado Rovaris dirige l'orchestra giovanile italiana al Maggio e poi Rifredi davanti ai ragazzi dei progetti musicali, un'esperienza educativa che può riaccendere l'entusiasmo. E poi gli Uffizi riscoprono il mito dell'Africa romana, via le conferenze secondo il punto di vista del medico archeologo Giovanni Pagni. 10:01, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo. I prossimi appuntamenti che vi ricordo: alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News per quanto riguarda oggi pomeriggio. Nella giornata di domani invece torna Newsbox come di consueto, 9:04, 9:05. Un saluto da Riccardo Pizzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata in una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
0: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
5: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
6: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
5: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
6: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
0: In collaborazione con ADN Cronos.
4: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per musica da abitare alle 21.30 al brillante nuovo Teatro Lippi, il fisarmonicista Vincent Pierani in concerto. Alle 20.30 al Saloncino del Teatro della Pergola, un incidente isolato, una produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con il Festival Intercity, dal testo di Antonio Morcillo. Da stasera domenica al Teatro di Fiesole, in scena La Meccanica dell'Amore di Alessandro Riccio. Alle ore 20 al Teatro del Maggio l'orchestra e il coro femminile del Maggio musicale fiorentino diretti da Aziz Sokakimov con Alexandra Dovgan solista al pianoforte suonano musiche di Beethoven e Holst. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio alle 14 qui e ora.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

il sole, per quando il sole mi copre d'oro. Una nel nero,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
2: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè, noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
4: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
1: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Bulnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma a Tenerife, meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
8: La divulgazione e diffusione della disciplina dell'euritmia e l'organizzazione di un festival a questa dedicato sono queste le principali attività dell'associazione Euritmia Mediterranea. Ne abbiamo parlato con il suo presidente Jarinse Vicenzo.
9: La nostra associazione ha la missione di diffondere la conoscenza e la pratica delle arti in generale, ma in particolar modo dell'euritmia, che è appunto un'arte del movimento legata al pensiero di Rudolf Steiner. E quindi si rivolge sia a persone del settore che già conoscono l'euritmia e la vogliono approfondire, sia a invece a persone che non la conoscono, e quindi cerchiamo di fare promozione soprattutto attraverso corsi e festival. Quindi la nostra attività principale è l'organizzazione di un festival annuale nel mese di aprile.
8: Ecco, il Festival Internazionale Euritmia Mediterranea si svolgerà appunto a Colle Valdelsa dal 25 al 30 aprile. Vede la partecipazione veramente di centinaia di giovani, tra studenti, artisti che provengono da tutta Europa.
9: Ma questo festival è nato come un luogo di incontro. Anche il nome della nostra associazione, diciamo, oltre a evocare l'euritmia, evoca il Mediterraneo, perché per noi il Mediterraneo è un luogo di incontro tra culture, popoli, come è stato per secoli, e vogliamo che anche la nostra associazione, il nostro festival, diventino e siano questo luogo dove ci si possa incontrare e conoscere arti diverse, in particolar modo la musica e l'euritmia. Quindi abbiamo tanti concerti, abbiamo musica popolare e poi spettacoli di euritmia in teatro, e al momento le iscrizioni non sono ancora aperte, ma apriranno a breve, e tra poco lanceremo una chiamata per la candidatura dei volontari. Noi cerchiamo tra i 40 e i 50 volontari che ci aiutino in quei giorni, sia per il montaggio, lo smontaggio del festival, sia durante il festival per stare con gli artisti, ricevere i partecipanti, occuparsi del bar, della mensa. Ci sono tantissime mansioni, e l'anno scorso è stato veramente meraviglioso come tutti questi giovani che venivano da tutta Italia ma anche dall'estero ci hanno aiutato a realizzare questo sogno che per noi è il festival.
8: Ecco, diamo le informazioni per chi volesse appunto presentare la propria candidatura come volontario.
9: Tutte le informazioni saranno a brevissimo disponibili sul nostro sito web, che è euritmiamediterranea.com, oppure sui nostri canali social, appunto abbiamo sia Instagram che Facebook, e a breve pubblicheremo dei post con i link alla candidatura.
8: E quali sono le attività che portate avanti in questo periodo dell'anno?
9: Al momento siamo in delle coprogettazioni con il comune di Colle Valdelsa, che includono dei corsi, delle attività nei musei, e un progetto che il comune ha chiamato School Game, per attivare delle attività laboratoriali nelle classi delle scuole pubbliche del territorio.
8: E accettate anche collaborazioni volontarie? Che cosa deve fare una persona che vuole mettersi in contatto con voi e darvi una mano nell'organizzazione delle attività?
9: In questa fase stiamo cercando persone che ci possano aiutare, per esempio con i social media, oppure un nuovo progetto che adesso abbiamo lanciato è quello di una piattaforma sul nostro sito web dove raccogliere tutti gli eventi inerenti all'euritmia nel bacino del Mediterraneo, e quindi qualcosa che può essere fatto in questa direzione è riuscire a diffondere questa piattaforma attraverso i canali che ciascuno ha, oppure cominciare a consultarla, utilizzarla e a aggiungere ulteriori eventi nella propria zona, nel proprio territorio.
8: Torniamo appunto all'euritmia, raccontiamo in maniera un po' più approfondita di che cosa si tratta.
9: L'euritmia effettivamente non è molto conosciuta come arte del movimento, al di fuori dell'ambiente Waldorf e steineriano. Allora, quest'arte del movimento nasce come arte performativa, realizzare su un palcoscenico con degli euritmisti, quindi potremmo pensare dei danzatori che hanno i loro abiti, i loro veli, ci sono delle luci, non si utilizza la luce per illuminare semplicemente il performer, ma per illuminare lo spazio, quindi si creano delle atmosfere di colore intorno ai danzatori in questo senso. Però oltre a questo aspetto performativo ha degli aspetti legati alla pedagogia, quindi alla formazione del bambino, alla propriocezione, allo sviluppo della coordinazione dello spazio. Nelle scuole steineriane, nelle scuole Waldorf è presente in tutto il percorso di studi, dall'asilo fino al liceo. E quello che noi cerchiamo di fare è portare quest'arte del movimento anche nelle scuole pubbliche, appunto attraverso questi laboratori di coprogettazione con il comune. L'ultimo degli aspetti è l'aspetto terapeutico, che si fa a tu per tu, paziente col proprio terapeuta, che cerca attraverso questi esercizi di coadiuvare delle altre terapie che possono essere appunto sia per ambito fisico sia per ambito più psicologico. Ecco.
7: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
10: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: E asciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio! La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: L'Italia è tra i paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso. Ma negli ultimi anni è aumentato il numero di minorenni denunciati per reati violenti, come rapina, lesioni personali, minaccia, rissa. I casi di lesioni personali sono più che raddoppiati, da 2.410 a 4.650, nel giro di 10 anni. Quelli di segnalazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, per esempio coltelli, sono passati da 778 nel 2019 a 1946 nel 2024. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children, Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà. Abbiamo intervistato due degli autori della ricerca. Cominciamo con Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e

0: più tempo nel sistema. Sono ragazzi e ragazze che spesso hanno problemi di natura psicologica, disagi di natura psicologica e che però troppo spesso dal nostro punto di vista vengono etichettati in qualche modo attraverso diagnosi e doppie diagnosi che vengono formulate ancor prima di aver messo in campo tutti quegli strumenti educativi che potrebbero far evolvere i percorsi in altra maniera.
1: Hey!

0: non stanno a aspettare, non vanno di fretta, le strade hanno lame con cui si riprendono ciò che gli spiatta e fanno sanguinare.
1: La ricerca approfondisce in particolare i casi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni, ma analizza comunque i dati nazionali ed emergono situazioni comuni ovunque, dalle grandi città alle realtà di provincia. Ancora Antonella Inverno.
2: Sicuramente ci sono delle linee comuni che riguardano l'utilizzo delle armi bianche, in particolare i coltelli, la trasversalità della violenza giovanile che non riguarda solo alcune classi sociali o alcuni territori, ma si allarga anche ai quartieri tradizionalmente più ricchi, così come un allargamento del fenomeno a diversi tipi di ragazzi e ragazze che incontriamo per strada. L'altro elemento in comune è uno svuotamento affettivo di questi ragazzi che abbiamo riscontrato, dove sembra mancare sempre di più un dialogo autentico in famiglia e nelle scuole, cioè una frattura del patto educativo e sociale.
3: Cioè significa non parlarsi, non avere un canale vero di comunicazione?
2: Ecco, significa non avere un canale vero di comunicazione autentico in cui i ragazzi e le ragazze si sentano liberi anche di dare un nome alle proprie emozioni, imparino a gestirle. Questo sembra mancare anche causa, diciamo, dello scrolling continuo sui social che un po' dematerializza, no? Le conseguenze anche di atti violenti, cioè sembrano non rendersi conto di quelle che poi sono le conseguenze sul piano reale rispetto alle vittime.
1: Riguardo i giovani che ignorano le conseguenze dei propri gesti violenti, torneremo più avanti nella nostra puntata.
2: Dentro questo quadro di tratti comuni ci sono però delle differenze che riguardano i diversi territori. Un altro tratto comune riguarda l'allargamento di questi comportamenti non solo nelle grandi città, come era prima, ma anche nella provincia. Detto questo, ci sono delle città che stanno soffrendo di più in termini di aumento di reati di risse o rapine, altre città dove questo fenomeno invece ha visto una riduzione. Faccio un esempio a caso: Roma ha visto una diminuzione negli anni delle rapine, mentre città del nord-est hanno visto un forte aumento.
4: Perché avete inserito anche Terni?
2: È proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima, cioè volevamo vedere che cosa succede nelle piccole città di provincia, e l'Umbria, da una ricerca dell'ESPAD, è risultata la regione in cui più studenti dichiarano di portare con loro un coltello e di partecipare al risse o zuffe.

0: ESPAD sta per European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È un progetto di ricerca collaborativa che coinvolge gruppi di ricerca in oltre 40 paesi europei, focalizzato sul consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Torniamo alla nostra intervista a Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children, autrice della ricerca Disarmati sulla diffusione della violenza tra i minori.
1: Dentro questo quadro, diciamo, i reati che riguardano il porto di coltelli, per esempio, sono in aumento un po' dappertutto.
2: Perché questo uso delle armi bianche?
1: Questo abbiamo cercato di capirlo sia attraverso le interviste con i giovani, ma anche con gli operatori che tutti i giorni hanno a che fare con loro, i procuratori minorili. Diciamo, ci sono diverse, la risposta è un po' complessa, non c'è mai una risposta semplice a queste, per questi comportamenti. Da un lato c'è un po' una tendenza a pensare che il coltello sia un po' parte di un kit quotidiano che i ragazzi devono portarsi appresso per essere integrati nel gruppo, e dall'altra molti ragazzi segnalano di avere paura sostanzialmente, cioè di trovarsi di fronte a un contesto ostile e quindi di portarlo dietro per difesa. Questo ovviamente instaura un paradosso per cui ti porti dietro il coltello per difesa, lo tiri fuori, non lo sai usare e la situazione si aggrava immediatamente.
2: E degenera. Cosa fare a questo punto?
1: Beh, cosa fare? Intanto investire sull'educazione. Noi dobbiamo ripartire in qualche modo dalla scuola pubblica, che ha perso autorevolezza nei confronti dei ragazzi. L'abbiamo visto anche in un recentissimo episodio in cui degli studenti si sono avventati contro i propri professori. Investire su progetti educativi che accompagnino anche i percorsi scolastici. Abbiamo pensato agli educatori di corridoio, così li chiamano, cioè quelli che stanno fuori dalle classi per quei ragazzi più difficili, che paradossalmente sono quelli su cui si esercita di meno la funzione educativa, cioè sono i ragazzi che escono prima dal sistema scolastico. Così come un rafforzamento di tutti quei programmi di educativa di strada. Bisogna portare l'educazione lì dove questi ragazzi e ragazze vivono tutti i giorni.
0: Ha notato un'influenza particolare della nuova musica col gergo della situazione, come i valori nuovi dei giovani che devono sfoggiare questi atti criminali per farsi rispettare, tra virgolette?
1: Allora, questo anche è un tema molto complesso, perché diciamo abbiamo rilevato un'estetica della devianza, no? E quindi attraverso la musica, attraverso il gruppo, il modo di vestire, però dall'altra parte la musica e anche la trap è anche un canale di uscita dalla strada in qualche modo. E per cui attraverso gli studi di registrazione che stanno nascendo numerosi sul territorio italiano, i ragazzi imparano anche le regole del fare musica, l'impegno che ci vuole per produrre un brano, e quindi attraverso questo approcciano anche la loro vita quotidiana con un altro spirito verso le regole in generale. È vero che ragazzi che hanno diciamo fatto anche una fortuna milionaria su questo genere musicale sono ragazzi che in realtà hanno veramente sperimentato questo stile di vita e quindi raccontano la realtà, quello che hanno fatto. Da lì a dire che c'è un carattere di emulazione degli altri, bisognerebbe approfondire ancora di più. Io quello che vedo è che sempre di più anche questo genere musicale si sta spostando. I ragazzi nuovi, più giovani, che si approcciano a questo stile lo fanno da un lato ancora con l'idea della mentalità criminale, dall'altro però stanno portando le loro reali esperienze, che a volte invece non sono di quel tipo.

0: La seconda parte del report, che è firmata da Danilo Chirico, è dedicata alle singole città. Abbiamo scelto di approfondire in particolare il caso di Milano, intervistando il giornalista e autore televisivo che nel corso degli anni si è occupato molto di criminalità organizzata e di criminalità minorile.
1: Lei firma la seconda parte del report e alla fine di questo viaggio per capire la violenza giovanile, che cosa ha scoperto e ci può ricordare quali sono le città che ha visitato?
2: Abbiamo fatto una ricerca che è durata quasi un anno da nord a sud del paese. Abbiamo fatto un'analisi su Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni. Quello che emerge, diciamo, dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato ragazzi che hanno commesso reati, ragazzi che li hanno subiti, ragazzi che vivono al centro, ragazzi che vivono nelle periferie, ragazzi che stanno nelle grandi e nelle piccole città, e anche operatori che si occupano della violenza minorile e dei giovani, quindi magistrati, forze di polizia, educatori, insegnanti, presidi. Siamo stati dentro le carceri, dentro le comunità o anche banalmente all'interno dei centri giovanili per capire che cosa pensassero i ragazzi di quello che sta succedendo. E quindi quello che abbiamo capito è che la violenza minorile non va interpretata come una sequenza di episodi isolati, ma deve essere letta come un fenomeno strutturale. C'è una sorta di continuità di comportamenti fra tutti i territori, le metropoli e le province, e anche a contesti sociali differenti. Quindi la cosiddetta, diciamo, devianza non è più un tema che riguarda soltanto la marginalità sociale o la marginalità economica, ma attraversa trasversalmente tutti i territori, attraversa trasversalmente tutti gli strati sociali, producendo quello che qualcuno ha chiamato il meticciato della devianza, cioè c'è questo grande miscuglio di ricchi e poveri, di italiani e stranieri, di prima e seconda generazione di stranieri.
0: Torniamo insieme a Danilo Chirico, come vi avevamo anticipato, alla diffusione tra i giovanissimi dell'uso del coltello.
2: Proprio a Milano, parlando con il procuratore Villa, il procuratore dei minori, diceva: vedevamo che c'era sempre un gran numero di ragazzi che, diciamo, aveva il coltello. A un certo punto ci ha raccontato, ho cominciato a interrogarli direttamente io, perché volevo effettivamente capire per quale motivo tutti quanti questi ragazzi avessero il coltello con sé quando li prendevamo. E lui ci ha detto, all'inizio la risposta era sempre l'ho usato per difendermi, l'ho usato perché avevo paura, eccetera. E ovviamente una parte delle risposte di questo tipo è una risposta, diciamo, che serve a scagionarsi da un eventuale reato di cui si è accusati. Tuttavia, dice lui, a un certo punto ad alcuni di loro ho cominciato a credere. Cioè, la diffusione dei coltelli è frutto anche del fatto che c'è un profondo senso di insicurezza da parte dei ragazzi. Un altro elemento, diciamo, che abbiamo notato è l'aumento della ferocia, nel senso che molti racconti ci sono stati fatti di episodi per cui, faccio un esempio per capirci, c'è un gruppo di ragazzi che deve rubare una collanina piuttosto che un portafogli, fa questo tipo di furto, si impossessa della collanina ma infierisce sulla vittima senza un apparente motivo. C'è una escalation di violenza che è molto rapida ed è sproporzionata rispetto all'elemento iniziale, cioè il fatto che io stavo commettendo un banalissimo furto. E questo è un elemento molto preoccupante che ci segnalano in tanti e ci hanno segnalato in tutti i contesti, forse anche perché, diciamo, l'uso della violenza è diventato, in alcuni contesti, ovviamente noi stiamo parlando, ci tengo a precisare questa cosa, noi stiamo parlando di ragazzi che commettono i reati, non che tutti i ragazzi, un'intera generazione, eccetera, commette questo tipo di azioni. Forse dico perché la violenza non sempre ha una finalità strumentale, cioè non sempre viene commessa in maniera utile a ottenere un risultato, ma a volte viene commessa come elemento di affermazione, di prestazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista del consolidamento della posizione all'interno di un gruppo.

0: basta.
1: Affrontiamo ora insieme al giornalista le dinamiche dei gruppi di minori che commettono dei reati, uscendo dai luoghi comuni, senza dimenticarci, come dice la ricerca di Save the Children, l'elefante nella stanza.
2: E molti ci segnalano il fatto che queste organizzazioni, questi gruppi di ragazzi che agiscono in branco, non farebbero parte di un'organizzazione in senso proprio, con un capo, una gerarchia, un modello organizzativo, ma farebbero parte di gruppi che sono gruppi liquidi, cioè che si formano nell'occasione, che si formano per commettere il reato di quella sera. In alcuni casi ci raccontavano che i ragazzi agiscono insieme a quelli che incontrano, ai coetanei che incontrano in metropolitana, che questi gruppi si formano lì prima di andare dalla periferia al centro della città.
3: Sì. Approfondendo riguardo Milano, cosa ci può raccontare e magari quale ruolo hanno anche avuto i social media nelle dinamiche che ha riscontrato?
2: Allora, il ruolo dei social media è un ruolo centrale in tutte le realtà e anche naturalmente su Milano, così come l'estetica come elemento di riconoscimento. A Milano, diciamo, quello quando tu arrivi a discutere con tutti quanti, diciamo, l'elefante nella stanza è quello dei Maranza, no? Io non credo che abbia senso in senso stretto parlare di Maranza, penso che però ci siano alcuni elementi che ritornano, sicuramente quello dell'estetica nel modo di abbigliarsi, sicuramente quello della musica, sicuramente quello dei social network, sicuramente spesso diciamo una nazionalità oppure una nazionalità di seconda generazione che in qualche modo ritorna. L'elemento del meticciato, della devianza a cui facevo riferimento prima, è un elemento che era molto caratteristico della città di Milano. Cioè, quello che ci hanno raccontato è che si creano dei gruppi che agiscono, che sono dei gruppi di italiani e stranieri insieme. E spesso esiste un fenomeno emulativo da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, c'è un elemento invece di affermazione, di necessità di affermazione sociale da parte di gruppi di ragazzini stranieri o di seconda generazione, minori accompagnati, che in qualche modo rivendicano la loro esistenza su quel territorio che evidentemente non viene considerata giustamente rappresentata e valorizzata, e lo fanno mettendosi in mostra in questo modo.

0: Parlando di Milano, quali sono le zone da cui provengono, cioè dove abitano questi ragazzi?
1: Spesso vengono dalle zone, diciamo, dei quartieri popolari, quindi San Siro, Bruzzano, Quartogiaro, Bonola, eccetera, che spesso questi gruppi si recano in centro, nei luoghi del turismo, nei luoghi ricchi, cosiddetti ricchi, per compiere le loro azioni. Questi gruppi hanno un loro fortissimo senso di appartenenza nei confronti del territorio di riferimento, tant'è vero che alcuni di questi gruppi, come nome di riferimento, utilizzano il codice di avviamento postale del quartiere.
0: Nel report trovate i dati relativi a Milano, all'evoluzione dei reati violenti tra i minori e segnaliamo alcuni numeri, quelli relativi al reato di porto d'armi o oggetti atti a offendere, quindi coltelli, che sono passati da 27 casi nel 2014 a 150 nel 2024. Prendiamo invece il reato di lesioni personali. Dai 79 casi del 2014 siamo passati a 267 casi nel 2024.

0: Ci sono anche altri particolari che l'hanno impressionata e che secondo lei sono molto rilevanti.
1: Scusa,
2: Sì.
1: aggiungo questa domanda ed è la presenza delle ragazze, se c'è e che ruolo hanno.
2: Tutta Italia esiste un aumento della presenza delle ragazze nei fenomeni di violenza che riscontriamo sia nelle testimonianze che poi non sfociano in vere e proprie denunce, sia anche nei dati che in maniera diffusa abbiamo raccolto. Rispetto a quello che noi, diciamo, complessivamente abbiamo notato, che abbiamo notato anche su Milano, è che mi sembra di poter dire che ci sia una sorta di svuotamento affettivo, cioè non c'è la percezione del fatto che se tu compi un gesto violento, poi effettivamente questo gesto violento può avere delle conseguenze né sull'altro né su te stesso. L'altro elemento, esiste una sorta di assenza o di incoerenza o di distanza tra la capacità degli adulti di essere quello che i ragazzi si aspetterebbero e effettivamente quello che gli adulti sono per loro, cioè c'è proprio una crisi educativa gigantesca e l'incapacità degli adulti di essere adulti, punto di riferimento credibile.
1: E con questa riflessione di Danilo Chirico chiudiamo la puntata di Psicoradio dedicata al rapporto di Save the Children Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Trovate questo testo nel sito di Save the Children, è scaricabile gratuitamente. Davvero vale la pena di leggerlo per capire qualcosa in più.
3: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
4: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vicepremier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga, crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un autoarticolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio: archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più
4: tardi. Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Tu
6: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per musica da abitare alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, il fisarmonicista Vincent Pierani in concerto. Alle 20.30 al Saloncino del Teatro della Pergola, un incidente isolato, una produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con il Festival Intercity, dal testo di Antonio Morcillo. Da stasera a domenica al Teatro di Fiesole, in scena La Meccanica dell'Amore di Alessandro Riccio. Alle ore 20 al Teatro del Maggio l'orchestra e il coro femminile del Maggio musicale fiorentino diretti da Aziz Sokakimov con Alexandra Dovgan solista al pianoforte suonano musiche di Beethoven e Holst. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio alle 14 qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Valdichiana e Arezzo. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Monte San Savino e Chiusi Chianciano. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Termine, entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Cominciamo qui la quarta puntata della quarta stagione di Qui ed Ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Sono contento, emozionato. Oggi tante belle cose, ve le racconterò a brevissimo, scusate, si sente l'emozione nella voce perché c'è un ospite a cui tengo molto, c'è un ritorno qui accanto a me e gli appassionati sanno di chi parlo, ma bando alle ciance, lanciamo la sigla e dopo vi spiego tutto. Via!
5: Qui ed ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale.

Ed eccoci qua, prontissimi, dicevo, quarta puntata di questa quarta stagione, quindi ormai siamo più che partiti, sono felicissimo di essere ritornato e mi presento come al solito, sono Pierluca Rotolo, un educatore, nonché attore teatrale, ma anche grande appassionato di musica e di trasformazione personale, da qui il titolo della trasmissione, con lo scopo di provare insieme a voi che ascoltate di vivere un'ora di trasmissione immersi completamente nel qui ed ora, nel momento presente, provando anche a rispondere a delle domande universali che, insomma, in qualche modo, essendo universali, ci coinvolgono tutti. E la domanda di oggi, la vado a lanciare subito, è questa: dove ti senti a casa? Dove ti senti a casa? Sembra una domanda semplice, però questa domanda invece possiamo definirla come una sorta di crepa sottile che può spaccare le nostre certezze, proprio perché casa non è semplicemente un luogo fisico, forse si può definire più come uno stato, uno spazio interiore in cui il rumore del fuori si calma e il dentro smette di fuggire da sé. Insomma, un modo un po' poetico, però abbastanza preciso per definire quello che può essere casa. E perché è importante farlo così? Perché oggi, in quest'epoca in cui siamo sempre più cittadini digitali, il rischio, come sto vedendo personalmente essere una cosa comune fra gli adolescenti ma anche tra noi adulti, è che si identifichi la casa come una sorta di geolocalizzazione oppure come un ruolo sociale. Ma invece, volendo anche appoggiarsi a quello che ci suggerisce la filosofia orientale, casa è il momento in cui smetti di scappare e inizi ad abitare te stesso, quella sorta di luogo invisibile dove possiamo poggiare finalmente le nostre maschere, rallentare, ascoltare cosa vibra sotto la superficie. Spesso rischiamo di rincorrere l'idea di essere a posto, cioè quindi arrivare a dire ok, ora sono a casa solo quando ho raggiunto un traguardo, che può essere di lavoro, una relazione legato al denaro, alla reputazione, però tutto questo in realtà crea la sensazione che la casa sia sempre qualche metro più avanti, mai dove siamo adesso, mai in questo presente. E invece è proprio il presente, per quanto imperfetto o scomodo, l'unico luogo reale in cui ognuno può sentire di appartenere a se stesso. E a volte quindi la casa può essere un semplice sguardo, una presenza, un amico che ti fa sentire visto. Altre volte anche la solitudine, però quella solitudine desiderata dopo giorni di rumore. Casa è dove puoi essere contraddittorio senza paura, fragile senza vergogna, dove nessuno vuole migliorarti ma solo vederti. E in psicologia umanistica è la base sicura, quello stato in cui puoi esplorare perché sai di poter tornare e non essere giudicato. Iniziamo con la nostra canzone copertina per allargare il tema come sempre, un brano fresco, energico, e che parla di mare e che parla anche di casa. Indossare il mare di Edoardo Flore di Grazia.

0: Ed eccoci qua, questa era Indossare il mare e si può dire che non è un caso, ma prima di introdurre l'ospite di oggi voglio anche introdurre chi è accanto a me, che oggi con grande gioia torna ad occupare il suo posto, perché questa trasmissione è nata anche insieme a lei. Signore e signori, abbiamo di nuovo qui la nostra psicologa Elena De Zordo. Bentornata.
1: Buongiorno, caramba, che sorpresa.
0: Per chi non conoscesse Qui ed Ora dagli inizi, brevemente dico che Elena, l'ho già detto, è una psicologa, ma insieme a me, insomma, abbiamo un po' ideato questa trasmissione. Lei ha sempre portato il suo contributo in ogni puntata, dando il suo punto di vista su quelli che sono i temi che trattiamo. E insomma, sono molto felice di vederti di nuovo qui accanto a me. Non sarà una presenza costante, perché diciamo che la tua presenza è stata interrotta da una motivazione molto seria e importante,
1: che si chiama Ada.
0: Bellissima, che è Ada, la maternità di Ada. E quindi, insomma, come sta andando?
1: Bene, sono contentissima di essere qua. Intanto mi mancava, a proposito di casa, mi sento un po' tornata a casa, mi sento, è un posto in cui ci si sente a casa questa trasmissione, ed è un luogo, non luogo appunto, non è per forza un luogo, è proprio uno stare insieme, e quindi sono contentissima e sta andando bene. È un viaggione essere casa per una bambina ora a 7 mesi, e io sono chiamata a essere casa sua.
0: È stupenda, la bambina stupenda, calma, dorme
1: calma, sì, docile, le va bene tutto.
0: Bene, io felicissimo di riaverti qua. Ovviamente quando vorrai la porta è aperta, che tu insomma possa sentirti sempre serena nello stare qui. Bene. Ma veniamo adesso a introdurre l'ospite. Abbiamo già ascoltato un suo brano, è un cantautore, un collezionista di storie, originario della costiera amalfitana, ma insomma, oltre che essere di famiglia napoletana, è nato anche a Firenze, ha vissuto qui gran parte della sua vita, ma attualmente residente in Francia, a Parigi, e scrivere canzoni, dice, permette di viaggiare, unire mondi lontanissimi, creando paesaggi immaginari su cui sognare nuova musica. Direi che tutte le sue esperienze traducono bene questo suo modo di interpretare la musica. Lo abbiamo visto essere voce di alcuni gruppi, Too Much Blonde, Le Furie, progetti del passato, per poi intraprendere la carriera da solista, pubblicando prima nel 2019 un singolo, Ragazzo Triste, per arrivare poi al suo primo EP del 2020, Vive l'Itans, appunto questa fusione tra Italia e Francia. Ma la sua creatività si può dire che va anche oltre la musica, visto che oltre ad aver conseguito un dottorato in storia medievale a Firenze, all'Università di Firenze, scrive podcast, ha condotto e continua a condurre podcast, è stato anche in radio, ma anche un grande DJ, un grande selezionatore di musica nonché appassionato, e ha condotto anche Italia Express, un podcast prodotto da Radio con tante O, un viaggio in 5 fermate nelle principali città italiane, alla scoperta della musica e della storia del dopoguerra ad oggi. Dopo l'EP pubblicato a giugno 2023, Indossare il mare, di cui abbiamo appena ascoltato la traccia che dà il titolo all'album, il 3 maggio finalmente del 2024 pubblica Ambra e Corallo, il suo disco d'esordio prodotto, ce la posso fare, dall'etichetta Afrobeat Comet Records, e al suo interno 9 canzoni che vi invito ad ascoltare, appunto, che parlano di viaggi, e di questo ovviamente ne parleremo largamente dopo insieme a lui. Negli anni successivi parte una serie di collaborazioni meravigliose con vari cantautori francesi, pubblicando vari singoli, e nel 2026 grande esperienza per i concerti del tour del gruppo Le Feste Antonacci. Poi ci racconterà meglio, insomma avrete capito quanto questa persona ami la musica, ma soprattutto quanto sia capace di produrne. Signore e signori, diamo il benvenuto qui a Edoardo Florio Di Grazia.
2: Ciao ragazzi, è un piacere essere qui, anche perché rispondo subito, la radio è una delle mie case.
0: Oh. Come si parlava anche prima, hai detto te hai condotto per qualche anno trasmissioni, sì, a Controradio.
2: Sì, ma ancora continuo a fare un lavoro insieme a Todomodo per Testo, una radio,
0: certo,
2: fantastica, si chiama Radio Gridolini, che è una radio che si occupa solamente di letteratura in quei 3 giorni di festival che ci sono alla Leopolda. E poi ascolto la radio tutto il giorno praticamente, soprattutto quando sono solo. E come hai detto, ora adesso non vivo più a casa mia, ma come insomma potevi aver, come hai detto qualche minuto fa, non avendo un posto fisso, cioè io non mi sento sempre straniero a Firenze, a Napoli, in costiera, a Parigi, e quindi la musica e la radio alla fine sono quelle due cose che mi fanno sentire a casa, quindi mi ritrovo ad ascoltare tipo Radio Rai 3, dei podcast a Parigi alle 3 di notte quando non riesco a dormire, o anche delle cose stupidissime che però mi fanno sentire a casa, tipo il Pentasport sulla Fiorentina alle ore 13 sotto la Torre Eiffel.
0: E ti capita quindi anche, magari sei a Parigi e provi un po' di malinconia dell'Italia, poi magari sei qui e no, vuoi ritornare lì, oppure no?
2: Non me ne
0: stai
2: frega
0: bene
2: niente.
0: Oh,
2: no, vedi, ma è una scelta, anche la nostalgia è una scelta.
0: Bene, guarda, su questo un mio amico ti darebbe molta ragione. La parola scelta.
2: Ci sono delle cose che mi mancano, tipo il caffè.
1: Parliamo di cose serie.
2: No, però sì, penso che la scelta sia stata quella di non essere nostalgico, perché nella ricerca di, come dire, di questo lavoro, è un lavoro che è costante, no? È un lavoro, sembra sempre che non stai lavorando, ma poi in realtà stai sempre lavorando, e per cercare di assimilare, io dico sempre che scrivere canzoni, come ogni lavoro creativo, è un po' come essere un'antenna, no? Dove il segnale deve essere sempre acceso, e quando passa devi prenderlo. Il problema è che se l'antenna la tieni in un posto c'hai un segnale, se la muovi magari hai più possibilità di captare questo segnale, segnale che può anche non arrivare mai.
0: E infatti, e quindi, te sei uno che si muove tanto, a parte i luoghi che abbiamo citato, poi magari ci racconti anche di qualche tua esperienza di viaggi nel mondo, dove sei stato, ma la domanda che ti faccio è: grazie a questa capacità di muovere questa antenna, quanto si è mossa la tua musica negli anni?
2: Tantissimo, tantissimo. C'è stato un momento che era anche forse compulsiva, e quindi ora sto cercando di ritrovare una sorta di centro per capire, perché è vero che viaggiare è un movimento fisico, ma anche un movimento, quindi dicevate giustamente prima, di anima. Cioè Leopardi era un grandissimo viaggiatore, ma non è che abbia viaggiato così tanto, perché c'è diversi tipi, no? O Salgari,
0: vero.
2: E quindi sto cercando di trovare un equilibrio. Diciamo che la prima parte della mia vita, chiamiamola così, era una cosa di, forse anche legata agli ormoni o legata comunque all'essere così ancora giovane, era tutto un movimento. Adesso sto cercando di unire al movimento un movimento di anima che mi permetta di viaggiare anche stando fermo. Però il luogo in cui attui questo tipo di ricerca anche statica è molto importante, e Parigi è un luogo perfetto, perché sotto casa mia ci sono tipo 7 culture che si incontrano. E anche se rimani chiuso in casa, l'idea di poter viaggiare rimanendo a casa, solamente affacciandosi al terrazzo, mi fa stare bene. Ci sono altre città qui in Italia che è così, non tantissime, tra cui la mia preferita che è Napoli, ma
0: Napoli
2: comunque
0: è
2: il sud, tipo Palermo,
0: un tornado.
2: E quindi io ho bisogno di essere in un posto dove succedono degli incontri, anche se poi non li vivo, però la potenzialità di poter vivere quegli incontri mi dà uno stato d'animo fervente, che poi penso sia molto utile per poter scrivere.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ma infatti ci sono sempre molti artisti che dicono che una volta che hanno lavorato molto in studio, hanno registrato e poi parte il live e tutto quanto, poi ci vuole quella sezione proprio temporale in cui devi vivere, devi raccogliere esperienze, e quindi viaggiare sicuramente non può che accrescere tutto
2: anche
0: quanto.
2: Perché la musica è un distillato della vita, o almeno è solamente la musica che a me interessa, ma anche ogni forma d'arte che io ritrovo interessante, sono solo distillati di vita, quindi se non vivi non serve a niente.
0: Diventa difficile raccontare qualcosa. E a proposito quindi di esperienze, quest'estate so che sei stato protagonista di un viaggio insieme anche a degli amici, no?
2: Sì,
0: dove sei stato quest'estate?
2: No, ma in realtà quest'estate sono stato a scrivere a casa mia in Costiera Amalfitana, e questo è stato un grande viaggio. E poi siamo andati in Georgia, sì, se vuoi, lo so che lo sapevi, che è un paese...
0: Sì,
2: che...
0: ma perché ora diciamo, noi ci si conosce da un bel po' di anni e abbiamo amici carissimi in comune. E, insomma, e voi ogni anno avete questa, cioè provate a difendere, a ritagliarvi questo spazio non solo di amicizia ma proprio di esperienza insieme.
2: Questa è molto importante, ragione. Abbiamo fatto dei viaggi molto epici, di cui uno che ricordo è Firenze-Istanbul in macchina,
0: la macchina di
2: durato
0: Ettore.
2: durato un mese e mezzo, sì, senza sapere dove arrivavamo il giorno dopo. Questa era la cosa bella, cioè ci fermavamo nei posti, chiedevamo alle persone, ragazze e ragazzi, e ci facevamo, seguivamo il percorso che si delineava di fronte a noi nella, nel giorno stesso. Però sapevamo che dovevamo arrivare a Istanbul. A Istanbul siamo arrivati un mese, 10 giorni dopo, e poi abbiamo fatto un ritorno tipo in 2 giorni. Ed è stato bellissimo, perché poi in realtà potersi perdere è proprio l'obiettivo, no?
0: Certo, certo.
2: Anche
0: certo.
2: Per scrivere. Una volta in questa radio fantastica con cui lavoro, che si chiama Radio Gridolini, abbiamo intervistato Milo De Angelis, che è un poeta fantastico di Milano, e io gli ho chiesto qual è la tua più grande ambizione, e lui mi ha risposto: perdermi. Perché è vero, perché per poter scrivere qualcosa che sia onesto con te stesso e che sia anche stimolante verso gli altri, devi per forza lasciare il controllo, e quindi
0: sì, se non può essere solo razionale.
2: E viaggiare ha un senso quando è così, non quando, come per esempio viviamo in questa città in cui vediamo queste, la maggior parte delle persone che vengono qua vengono per consumare, per fare dei viaggi dove non si perdono, dove tutto è controllato, dove sanno esattamente cosa andranno a vedere, cosa mangeranno, così. Allora forse è meglio rimanere un po' più a casa, viaggiare a casa, e quando poi decidiamo di muoverci avere il coraggio di perdersi, no? E
0: poi voi avete una grande capacità, anche dai racconti, insomma, ai vari anni, che è quella di relazionarvi con chi abita i luoghi che visitate. Cioè, questa non è una cosa da tutti, anche guardando un po' le foto sui social, no? A me veniva ogni volta da ridere, perché dicevo: ma guarda, questi stanno mangiando a casa di estranei.
2: Sì.
0: Cioè, questa è una capacità, vuol dire che avete anche, a parte una grande voglia, ma anche una grande sensibilità nel riuscire anche a diventare agli occhi di un estraneo una persona affidabile, o comunque.
2: Ma è così semplice.
0: Farsi aprire le porte di casa.
2: È così semplice, nel senso che basta far capire, basta cercare. Qualche giorno fa è venuta fuori questa frase che diceva: siamo quello che cerchiamo. Ed è vero, nel senso che quando tu sai cosa cerchi, poi lo trovi. E quando nel viaggio in cui, diciamo, che può essere un viaggio creativo, anche fisico, di cui stiamo parlando, se la ricerca è perdersi, quindi lasciarsi veramente andare, non può non passare dalla ricerca dell'altro e cercare di entrare in sintonia con le persone che abitano quel luogo, per poter veramente perdersi in quel luogo.
0: Sì, sì, io penso il problema sia tutta una sorta di pregiudizi che ci portiamo, di paure, ma anche poi di non proprio di non quasi di noi affidiamo agli altri quello che loro pensano di noi. Cioè, questo è secondo me uno dei problemi principali. Spesso pensiamo che gli altri pensino di noi qualcosa, ma questo è un freno in partenza. Quindi forse la sensibilità di cui parlavo è quella di affidarsi all'altro, e questo genera per forza un incontro piacevole da entrambe le parti. Penso che anche loro siano stati contenti.
2: Certo, ma poi nella musica è così. Cioè, nel senso, non si può fare si può fare, ma i momenti più grandi di è proprio questo. Io quando sono perso mi affido alla musica, e la musica ti insegna di affidarti agli altri, perché se vuoi fare anche solamente registrare un disco, ci sarà, puoi farlo da solo, ma è sempre l'incontro con l'altro che genera quel più che rende magica la cosa. Infatti negli ultimi, non lo so, forse 10 anni ci sono dei dischi fatti totalmente da solo, ma i più grandi dischi della storia non sono un lavoro di squadra, no?
0: Assolutamente d'accordo. E penso non sia un caso anche che siamo in un'epoca in cui il fit vada molto di moda. Ora oltre ad essere diventato ora una cosa quasi di marketing e obbligatoria, che quasi diventa il contrario, cioè fare un album senza fit diventa quasi rivoluzionario.
2: Questo è un fatto di ascolti, ci sono gli algoritmi.
0: Esatto,
2: che
0: algoritmi che si incastrano. Però e secondo me è nata come una cosa positiva, cioè quella di mescolare, di integrare all'interno del proprio progetto creativo altri artisti.
2: Nel mondo
0: dell'hip hop
2: questa cosa è sempre esistita.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Ed era un mondo che comunque nasceva dagli incontri per la strada, no? Quindi è vero.
0: A proposito di musica, ascoltiamoci un brano. È il momento del brano scelto dall'ospite, quindi ti chiedo: cosa hai scelto di farci ascoltare e perché?
2: Il motivo era riferito a questa cosa della casa, nel senso che più vado fuori più mi interesso alla musica italiana. E questa è una cosa assurda, perché che poi non è assurda.
0: No,
2: una volta ho incontrato in una masterclass, che consiglio di guardare a tutti, e trovate su YouTube, Alice Rockwacker. E lei parlava, anche lei nata in Germania, vissuta a Fiesole, ora vive in Umbria, e lei parlava
0: regista incredibile, tra l'altro,
2: e lei parlava di dello sguardo straniero, appunto, e come lo sguardo straniero permette di riavvicinarsi al proprio territorio.
0: Sì, sì.
2: Quindi magari dissociandoti un po', distaccandoti. Allora, il mio più grande amore degli ultimi 30 anni, dove mi sento completamente a casa quando sono perso, ascolto Lucio Dalla, e ci sono tantissime, siamo tutti fan di Lucio, ma la cosa che mi sorprende è che è infinito un po' il suo lavoro.
0: Sì, sì, lui non fece si riesce mai di trovare nuovi brani, infatti questa io non la conoscevo.
2: Esatto, e questa sembra di ascoltare Brian Eno, è incredibile. Ora l'ascolteremo insieme, ci sono dei pianoforti preparati. Questo è il primo disco fatto con Roberto Roversi, che è uno dei più grandi poeti del Novecento, amico di Pasolini, bolognese, doc, aveva una libreria, dopo ti dico il nome, geniale, a Bologna sono stato a vederla, e il loro lavoro ha permesso a Lucio di arrivare a quel livello di testi che poi è come Profondo il mare, Dalla e Lucio Dalla, però è stato Roberto Roversi il suo più grande maestro. Questo è il primo disco, si chiama Il giorno aveva cinque teste, del 1973, e l'ultima canzone, la canzone di Orlando, parla del paladino francese che muore, e accanto a lui c'è anche un romanzo di Virginia Woolf che parla di questo. Quando lui muore appassa un'oca, e questa oca si chiama Anser, e adesso quando ascolteremo sentirete la grandezza di questa poesia, di questa musica, di questa voce.
0: Sono curiosissimo, e solo chi ha grande passione verso la musica riesce a creare interesse negli altri attraverso il racconto. Ma lasciamo la parola a Lucio Dalla, la canzone di Orlando.

Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei amori,

0: Questa era la canzone di Orlando di Lucio Dalla, 1:42 di leggerezza.
1: Anche tempo radiofonico perfetto.
0: Tra l'altro.
1: Ma Roberto Roversi, oltre ad essere un grande poeta, quando lavoravo con Lucio, perché io sono un grande fan della storia dietro le canzoni, come sono nate, ho studiato tantissimo, forse è la cosa su cui sono più preparato nella mia vita. Roberto Roversi rimandava in studio Lucio Dalla all'RCA perché diceva che non si sentiva la virgola o il punto interrogativo, e io vi sfido a far sentire una virgola o un punto interrogativo cantando, cioè è una cosa impossibile. E questo rapporto di un poeta così estremo, così intransigente con un grande cantante anche pop, secondo me ha generato questo grande rapporto e questa grande potenza, proprio perché poi è sempre questa,
0: forse questa è la mescolanza geniale in Lucio Dalla, la capacità di rendere qualcosa di così poetico pop alla portata di tutti.
1: Questo è l'obiettivo, diciamo, principale di chi vuol fare musica leggera.
0: Sì, infatti, che poi è quello che cerchiamo di fare un po' anche qui, io lo dico sempre, con leggerezza ma mai con superficialità, cioè trattare questi argomenti. Ma appunto, tornando invece alla tua musica, direi che gli ultimi 3 anni sono stati veramente pieni, ma forse anche di soddisfazioni, poi direi tu se è così o meno, ma io almeno io sono soddisfatto per te. Sono contento di vedere tutto quello che hai fatto, dall'album solista di cui parlavo prima, più tutti i vari singoli. Ecco, dovessi fare un bilancio, non solo ovviamente numerico, ma proprio artistico, in che fase ti senti?
1: Ma ora? Io dimentico tutto nel momento in cui è fatto, ovviamente. Io adesso sono dentro le 8 canzoni che sto per produrre insieme al mio nuovo produttore e mi sono dimenticato tutto. E ogni volta che io risuono le canzoni vecchie o le riascolto, non sono più io. Cioè non, quindi non bilancio, cioè peso 68 kg. E poi il resto non lo so, però sono felice di essere in un po', mi rendo conto che sono vivo in un luogo che in mezzo alla musica, proprio casa mia, che ancora una volta non so quale sia, però se proprio deve essere lo spazio fisico, in questo momento ci sono delle casse, ci sono dei vinili, ci sono dei libri che parlano di musica, sono là, quindi mi sembra di essere dove voglio essere,
0: diciamo, sei in piena fase creativa.
1: Ma questo è costante, e ci sono dei momenti in cui mi sembra di non saper suonare, di essere un fallito, di non saper cantare, e poi arrivano dei momenti in cui dico ma cazzo, forse sono bravo, e poi finisce. E quindi ormai mi sono abituato a questa instabilità emotiva.
0: Penso sia normalissimo. Guarda, tra l'altro la settimana scorsa ne parlavamo con Teo Taddei, altro ospite
1: con cui abbiamo suonato insieme per tanti anni.
0: Tra l'altro, nelle Furie, sì. Anche in Too Much Blonde. Esatto. E è la stessa cosa, no? Cioè, penso che sia una prerogativa dell'artista quella di vivere questi up and down costanti. Già, io penso sia una prerogativa della vita di tutti, psicologa.
2: Sì, cosa sì, sto annuendo a grande.
0: Quindi si tratta di imparare a, come dite, accettarli, conviverli, a surfare su queste onde della vita.
1: Anzi, la cosa forse dove ci vuole più coraggio è capire quando, probabilmente, psicologa, parlo con lei.
2: Dica.
1: Poi dopo mi dice quanto le devo. Però mi sembra che in dei momenti, quando arriva un'onda che ti vuole portare, diciamo, verso una direzione che non è quella che avevi fissato prima, avere il coraggio di seguirla, ecco, questo mi sembra la cosa più difficile ma più importante nella musica come nella vita.
2: Secondo me dipende anche, se posso dire una cosa.
0: Prego.
2: Dicevate da lasciarsi andare, no? tutta questa tematica qui, e Pier prima ha parlato della base sicura, cioè si riesce a lasciarsi andare, a incontrare l'altro senza essere attanagliati dal terrore, perché è terrore quello che si prova in certi casi, se si ha una base, si è sperimentata a sufficienza di avere una base sicura, e quella base sicura l'abbiamo interiorizzata e ce la portiamo dentro, perché ci consente di perdersi sapendo che non mi disgrego, non mi frammento se mi perdo, se affogo sotto l'onda, se mi fondo con un'altra persona, non mi perdo. E queste sono esperienze che nella vita si fanno prestissimo, nella vita evolutiva, e che però poi si interiorizzano, no? Certi modelli di relazione che poi ci rendono portatori della nostra propria base sicura. Se non ce l'abbiamo, o se ce ne dimentichiamo, o se abbiamo avuto la sfortuna di non svolgere questo processo in modo lineare, cioè, fa paurissima, cioè è una roba che ti terrorizza, e quindi questo vale sempre un po' la pena tenerlo, cioè chiedersi: ma se ho così tanta paura, perché? Qual è, perché ho paura di non sapere più dove tornare? Allora forse merita centrarsi un attimo e dire: ok, io se devo tornare torno qui, poi riparto, però se devo tornare so dove tornare.
0: Guarda, mentre venivo a proposito di questo in radio, a proposito di radio, ho sentito l'intervista di Massimiliano Caiazzo, credo sì. Si chiami l'attore, quello che
2: rimane fuori.
0: Esatto, oggi esce il film biopic su Pino Daniele e lui interpreta Pino Daniele. E nell'intervista diceva questa frase che gli ha insegnato la sua maestra di scuola elementare, ma che ora grazie a Pino Daniele ha capito profondamente, che è non avere paura di aver paura.
1: Certo.
0: La frase che gli diceva la sua maestra, che lì per lì lui non capiva, ma grazie all'esperienza di vita e ora l'incontro con un grande artista che ha affrontato le sue paure per diventare così grande, sicuramente ecco, può averla vissuta su di sé, cioè non aver paura di avere paura. Quindi anche l'onda che mi porta, come diceva Edoardo, dove non avevo preventivato, forse si sposa anche con questo, cioè non avere più la necessità di tenere per forza tutto sotto controllo e lasciarsi anche trasportare. E poi grazie a quelle che sono le cose maturate negli anni, so che le mie risorse mi consentiranno di non affogare.
1: Poi si può anche affogare ogni tanto.
2: Sì, di ritornare, di avere un galleggiante interno, esatto, sufficientemente buono, e almeno il naso lo metto fuori.
1: Cioè, io sono molto bravo nella musica a fare questo, però nella vita delle volte affogo ancora.
0: Chiaro.
1: Però penso tutti, spero.
0: Sì, anzi bisogna concederselo. Dicevamo invece, a proposito di viaggi e di come ti sei mosso in questi ultimi anni, hai dovuto inseguire anche le feste Antonacci, questo gruppo che un po' si è mosso.
1: Ma la verità è che io a Parigi vivo accanto a Giacomo, cioè fino a qualche mese fa, anzi fino a settembre, perché adesso è andato via,
0: okay.
1: Però per 3 anni abbiamo vissuto nello stesso pianerottolo. Quindi okay. Giacomo è uno dei due delle feste Antonacci, sono Giacomo e Leo, e quindi fondamentalmente vivevamo insieme, e questo ha fatto sì che tante canzoni di Ambre Colorado, c'è Giacomo, tante canzoni delle feste io le ho ascoltate per dei mesi.
0: Quindi avete collaborato molto.
1: Ma più che, cioè, collaborato proprio nel senso proprio, può essere anche darsi il caffè mentre si lavorava, cioè che poi è collaborare.
0: Certo.
1: Collaborare, no, lavorare insieme.
0: Viscerale.
1: Esatto. Poi ci sono sempre stati dei grandi scambi tra me e Giacomo, e proprio anche creativi. E quindi a un certo punto ci siamo detto: dai, basta, vieni, e abbiamo fatto 5 date,
0: alcune in Italia,
1: alcune a
0: Parigi,
1: ed è stato bello perché loro hanno una band proprio che è un viaggio, perché Giacomo e Leo sono due migranti come me a Parigi, uno di Genova, uno di Siena, poi c'è un batterista che è Mamadou, che è uno dei batteristi più incredibili del mondo, che è senegalese, Wally è marocchino, gli altri, cioè, le due cauriste sono bolognesi e Alex è un parigino, quindi è un casino,
0: bello,
1: la band,
0: bello.
1: E quindi è perfetta secondo me per questa puntata. Anche
0: come è stato aprire i loro concerti?
1: Beh, aprire i concerti io quando lo faccio da solo, ed è veramente difficile
0: da
1: è
0: solo,
1: bello,
0: sicuramente.
1: Però anche un altro modo per quello dicevi te, no? La casa si trova anche attraverso la paura e attraverso l'attraversamento della solitudine, che è quella stando a casa un pomeriggio, ma è anche quella stando da solo davanti a un pubblico. Che,
0: porca miseria.
1: E comunque abbiamo fatto dei posti da 4, 5, 600 persone e te hai un chitarrino, nessuno ti caga fondamentalmente, non è vero, qualcuno sì, ma pochi.
0: Però devi acchiapparli,
1: ma per acchiapparli non devi aver paura di aver paura,
0: assolutamente,
1: e anzi quando a un certo punto senti questa cosa devi dirla, e questa cosa ti aiuta perché le persone hanno voglia di condividere con te questa un'emozione
0: sicuramente
1: onesta.
0: Anche perché se fingi di essere
1: forte,
0: il più forte di tutti ma dentro muori, è una roba che ti butta giù.
1: Quindi è stato bello affrontare questa cosa. Ci sono state delle serate più belle, delle serate meno belle, in cui avevo più paura, meno paura, però sicuramente è stata una bella esperienza.
0: Va bene, molto bello, è tutto interessante, il tempo vola, è incredibile quando ci si diverte. Io direi però di ascoltare un po' di musica, vorrei far ascoltare un altro tuo pezzo. Abbiamo citato, esatto, tutti i vari feat, le collaborazioni con cui insomma negli ultimi anni ti sei mosso, e questa è forse una di quelle che amo di più tra i tuoi brani. Anche io con la mia compagna lo ascoltiamo spesso a casa, e lei ogni tanto gli parte così anche da sola, cita qualche frase di questo pezzo, perché lei è un'appassionata di musica degli anni 80, sì. Quindi queste sonorità.
1: Edoardo è così. Ora poi mi dici dopo che cosa ti cita, però.
0: Sì, la tua prima, il tuo ingresso.
1: Ok.
0: Le luci, okay. Le luci,
1: quella parte stroboscopica.
0: Sì, la frase che ogni tanto gli parte in testa. E quindi ci ascoltiamo, e poi magari mi commenti anche un po' come è stata la collaborazione con Edoardo Biel. Edoardo Flore di Grazia, Savage Romantic.

0: Allora, ho ragione nel dire che è un gran pezzo questo Savage Romance.
1: È un gran pezzo,
0: ragazzi, hai tirato fuori una roba meravigliosa. No, tra l'altro, ora, io nell'ultimo anno mi sto divertendo anche così come è iniziata questa avventura della radio, mi sto buttando anche nel fare DJ set, siccome te so che sei stato e continui ad essere un grande selezionatore. Di, insomma, io mi ricordo un capodanno in cui ci siete a mettere la musica in una casa, non ricordo, ma fu una serata pazzesca. E questa io la metto spesso.
1: Bravo.
0: La metto.
1: No, ma Edouard, sempre il fatto di viaggi e di case, la prima volta l'ho visto, si chiamava Edouard, quindi come me.
0: Sì.
1: E poi era vestito proprio anni 70 totale. Avevamo degli amici in comune, a un certo punto lo guardo e faccio, ma secondo me dobbiamo scrivere qualcosa, veramente così.
0: Così.
1: E poi, ora siamo dei grandi amici, ma mi ricordo il primo pomeriggio un po' imbarazzati, ma proviamo, e ti giuro in 5 minuti è venuta fuori così.
0: Ma le perle.
1: E poi dopo ho pensato come vestirla, perché poi capito, sai, le canzoni sono come dei modelli o delle modelle, cioè sono belle, devono essere belle nude.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Il vestito può cambiare molto la forma, e lì ho cercato di andare un po' incontro in realtà al suo, perché a me interessava molto di più entrare nel suo mondo in un incontro reale. E Edo comunque è un cantante proprio che potrebbe essere uscito dal 79, dall'83, e poi ha tutta questa componente un po' per noi italiani, francese,
0: meravigliosa,
1: quasi
0: kitsch, è vero, però che ti dà quel gusto.
1: Sì.
0: Brillantinato.
1: Ho cercato di mischiarmi a questa cosa, ma poi adesso Edouard sta diventando tipo, tra poco sarà una star, vedrai. E quindi ci troviamo a suonare questa canzone in delle situazioni incredibili. È troppo divertente vedere poi come viaggiano le canzoni da sole.
0: Certo.
1: No?
0: Benissimo. E allora, siccome adesso c'è il momento della rubrica di questa quarta stagione, una rubrica, io la chiamo dei consigli del giorno, che nella terza erano consigli intorno al tema, invece in questa quarta stagione i consigli ruotano intorno alla fruizione di quelli che possono essere libri, film, serie TV sul tema. E quindi, se volete, chi è in ascolto, prendete nota, e questi sono i consigli del giorno. Vi consiglio Il libro delle case di Andrea Baiani. Un libro famoso anche per essere stato citato nel premio Strega, dove la casa non è un semplice sfondo fisico, appunto, ma un dispositivo narrativo ed esistenziale che struttura la vita e l'identità del protagonista, chiamato semplicemente Io. Come film Lost in

0: Translation, grande film di Sofia Coppola, il suo debutto da regista, dove due anime spaesate, due personaggi iconici, trovano brevi istanti di casa l'uno nell'altra, mentre ricercano se stessi, ognuno con le proprie incertezze. Vi consiglio come serie TV Tutto chiede salvezza, tratta dal libro omonimo di Daniele Mencarelli, che segue un giovane di 20 anni che si ritrova, suo malgrado, ricoverato per una settimana in seguito a un TSO. Attraverso il rapporto con gli altri pazienti in camera con lui, imparerà a guardare la propria vulnerabilità non come un nemico, ma come una parte della propria umanità. E per chiudere, come album vi consiglio Speaking in Tongues dei Talking Heads, un album pazzesco del 1983 da cui furono estratti tre singoli: Burning Down the House, Girlfriend is Better e ovviamente This Must Be the Place. Ve lo consiglio, un viaggio meraviglioso. E questi erano i nostri consigli del giorno.
1: Mamma mia, come mi fa volare a me la musichetta di sottofondo delle rubriche di Pierluca, possiamo dirlo?
2: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Cioè, ma guarda, a me mi fa proprio stare bene.
0: E vabbè ragazzi, cioè, con René Aubry
1: si va sempre. No. Il lavoro nelle classi per anni e anni.
0: Esatto. Forse conosco meglio di René Aubry di qualunque altro compositore al mondo. No, io lo dico sempre, senza René Aubry io non so come avrei fatto a lavorare
1: con i bambini.
0: Sì, sì, sì. Ora, diciamo, dopo i primi anni, diciamo, le mie frontiere si sono allargate, però devo dire che per molti anni all'inizio è stato veramente un rifugio sicuro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma torniamo a noi. Allora, io approfitterei per introdurre il fatto che, oltre ad essere io, Elena e Edoardo, qui in realtà c'è una quarta persona che è rimasta lì silenziosa, sorridente, in ascolto, però con grande piacere vi presento Nin D'Urso, che oltre ad essere una grande attrice, come ho scoperto oggi, è anche compagna di vita di Edoardo.
2: Che questo era un segreto.
0: Era un segreto. Allora, torniamo ciao, indietro. Buongiorno. Dicevo che quindi, oltre ad essere una grande attrice, punto.
1: Però insomma, compagna di Edoardo.
0: Si può dire.
2: In Francia sono io il compagno di Nin e qua è lei. Dipende dove siamo, se interagisci salpino o transalpino.
0: Ok, ma perché la introduco? Non solo per ovviamente ringraziarla di essere qua e con piacere, ma anche perché siamo al momento del regalo del giorno, in cui l'ospite decide di regalare qualcosa ai nostri ascoltatori. Quindi lascio a te la parola, Edoardo, e poi a Nin.
2: Io ho pensato di, avendo il piacere di ospitare Nin a Firenze in questi giorni, essendo una grandissima artista che stimo tantissimo, e ho cercato di unire due cose che amo, ovvero il talento di Nin insieme a una grandissima poetessa sempre italiana contemporanea, in realtà penso sia morta del 2022, non so se voi conoscete Patrizia Cavalli.
0: No.
2: Che è una poetessa fantastica, che consiglio veramente a tutti, mi ha cambiato la vita, anche ancora una volta unire la leggerezza con la profondità.
0: E quindi aggiungete ai consigli del giorno anche questo.
2: Sì. E ci sono vari libri, comunque le poesie, sai, le raccolte lasciano un po' il tempo che trovano, è proprio il poeta la cosa importante. Però ho chiesto a Nin di leggere per noi, che legge molto meglio di me, una poesia tratta da una raccolta che si chiama L'io singolare proprio io, di Patrizia Cavalli. E niente, lascio la parola a Nin per leggerci questa poesia meravigliosa.
0: Certo, noi ci zittiamo e ascoltiamo con grande piacere.
3: Ma davvero, per uscire di prigione bisogna conoscere il legno della porta, la lega delle sbarre, stabilire l'esatta gradazione del colore? A diventare così grandi esperti si corre il rischio che poi ci si affezioni. Se vuoi uscire davvero di prigione, esci subito, magari con la voce, diventa una canzone.
2: Voilà, era questo.
0: Wow. Ma poi, vabbè, voce meravigliosa, ma poi questo accento francese, stupendo.
2: Grazie Nin di aver letto questa cosa.
0: Grazie, grazie molto.
1: Grazie per l'invitazione.
2: Sei mai stato in una radio italiana? Sì.
1: No.
0: Italiana no.
1: Direi che è la prima volta.
2: Ah, sì?
1: Che piacere.
0: Piacere mio, anzi veramente bella. Hai detto il nome, ridi il nome della poesia per
2: il nome
0: favore?
2: Della poesia non ce l'ha.
0: Ah, non ce l'ha, è la raccolta.
2: È la raccolta, è l'io singolare proprio io, ma comunque tutto il lavoro di Patrizia Cavalli Io sono arrivato a lei attraverso Mariangela Gualtieri, non so se voi la
0: più
2: conoscete.
0: Più nota, certo, sì,
2: ma
0: sì,
2: in realtà
0: sì.
2: La maestra di Mariangela, che ho avuto anche l'onore di conoscere in un incontro incredibile, era Patrizia Cavalli, insieme a Amelia Rosselli, a tre grandi poetesse che ho scoperto quest'anno e che consiglio vivamente.
0: Ma assolutamente, guarda, non, la poesia non bisogna mai stancarsi di citarla, ricordarla, perché forse è una delle arti letterarie sempre molto sottovalutata o comunque non
2: ora, oggi,
0: oggi certo,
2: tempo era...
0: è una lotta tenerla su e tenerla viva.
2: Ma se ci pensi, la poesia è la forma d'arte più alta, perché non ha bisogno di niente. Mm-hmm. Ha bisogno solamente di un neanche di una parola, ha bisogno proprio il coso fisico può essere una penna e basta. Pensa quanto invece le altre forme d'arte hanno bisogno di mezzi, no? Dei colori,
0: certo,
2: del marmo, degli strumenti musicali.
0: Forse si può dire l'unica cosa che si può avvicinare è il teatro.
2: Però anche il teatro ha bisogno comunque della mise en scène, delle persone,
0: sì,
2: del pubblico,
0: sì,
2: di un
0: il
2: teatro.
0: Pubblico
2: la poesia
0: bisogno,
2: non ha bisogno di niente.
0: È vero.
2: E questa cosa la rende leggera.
0: Ok, ascolta, io volevo chiederti, a proposito abbiamo tirato dentro anche Nin, quindi non so se anche lei vuole aggiungere qualcosa, ma ti volevo fare questa domanda, visto che quando ci si trova non si parla spesso anche di questo. Volevo chiederti la tua quotidianità in Francia, quindi come è cambiata, come si è trasformata negli anni,
2: io
0: oltre alla parte artistica, insomma.
2: Io non ho la quotidianità.
0: Non hai una quotidianità,
2: no, cioè,
0: ecco.
2: Cambia ogni mese la mia quotidianità. Quello che è sicuro è che ormai sono diventato una sorta di casalingo, cioè nel senso che io vado a fare la spesa, pulisco, cioè faccio delle cose molto anni 50 e mi piace da morire, però a parte questo, quindi cerco di avere della disciplina in delle cose per non perdere completamente il cervello, quindi cerco sempre di avere tipo un frigo con delle cose da mangiare, cerco di cucinare, cerco di fare un po' di esercizio fisico tutti i giorni, anche se adesso è un po' di giorni non lo faccio, però mi prendo degli spazi per fare questa cosa e questa è la mia quotidianità. Poi delle volte sono tutto il giorno a scrivere, delle volte sono tutto il giorno a suonare, delle volte sono tutto il giorno in un museo, delle volte non ho una quotidianità. E anzi, questa a me veramente angoscia molto l'idea di saper cosa succede prima, è una cosa, o dover stare in uno spazio fisico per costrizione.
0: Sì, questo lo capisco.
2: È una cosa che mi manda completamente in confusione.
0: Sì, ma infatti io lo dico sempre, se dovessi stare, cioè se dovessi
2: in ufficio
0: un giorno, facendo corne e scongiuri, dover lavorare, cambiare, dover essere costretto a cambiare lavoro, l'idea di stare 8 ore in un ufficio seduto, cioè io penso che durerei veramente poco, andrei fuori di cervello.
2: Ho provato, però io ho sempre fatto dei lavori, dal consegnapizze o al cameriere, la maschera al teatro, ho fatto l'assistente al coro delle voci banche del Maggio Musicale, ho sempre cercato di lavori in movimento
0: o di relazione
2: perché sennò è un fatto di attitudine, di anima, quindi anche la quotidianità. Ora sto cercando di avere delle cose che mi tengono saldo a questo mondo, perché comunque mi rendo conto che ci sono delle vite che mi sento sempre un po' dissociato dalla maggioranza, però citando Nanni Moretti, io farò sempre parte di una minoranza, lo farò sempre con gioia.
0: Ecco, quindi colgo la palla al balzo per dirti, è una cosa che sto chiedendo in questa quarta stagione, non l'ho mai fatto, però è una cosa in realtà che sta facendo venire fuori delle riflessioni interessanti, e alla luce di quello che hai anche appena detto, cosa consiglieresti a chi si affaccia al mondo della musica o in generale dell'arte? Come approccio?
2: Beh, io non posso dispensare consigli.
0: E questa è una cosa che fa onore a te e anche a chi ti ha preceduto in queste puntate, perché è la premessa di tutti, il che è molto bello, però allo stesso tempo non cosa devono fare, ma proprio a livello di approccio di anima, come dicevi prima.
2: Ricordarsi, per esempio, abbiamo in un momento storico, penso, che il soggetto stesso dell'arte si tende a dimenticare. Cioè nel senso che quando si parla di musica, ormai io posso parlare della musica,
0: certo,
2: per esempio ci può parlare di altre forme d'arte, però con la musica ti dico che la maggioranza delle persone con cui io mi interfaccio, che lavorano in questo ambiente, non parlano di musica. parlano di altre cose, che sia gli ascolti o tutto ciò che può essere comunque legato al successo, no? che sono sovrastrutture
0: certo.
2: importanti per poter vivere. Però quando si parla di musica bisogna parlare di musica, quindi se c'è qualcuno che vuole cominciare a fare di questo, già è una scelta difficile cercare di fare questa cosa un lavoro, ma se si sceglie di fare questa cosa un lavoro bisogna pensare alla musica e quindi ricordarsi dov'è il centro, sapendo che non si può controllare quello che poi succederà. Quindi non posso fare musica pensando, Quincy Jones diceva, se io entro in uno studio e penso ai soldi o che successo della musica, non funziona niente, perché non puoi prevedere. Quindi rimanere concentrati sul soggetto principale strutturale della musica è la musica.
0: E vedi che un consiglio buono ce l'avevi.
2: Forse solo questo.
0: È interessante, è giusto, perché poi è un po' quello che secondo me può essere anche allargato in generale a qualunque arte. Non si può fare arte pensando a quello che poi l'arte porterà a me o agli altri. Cioè, io posso solo preoccuparmi di crearla,
2: qui
0: la mia
2: adesso.
0: Opera, qui e ora. E poi, anche una volta finita, come dicevi, non si può sapere che direzioni prenderà. E di chi diventerà
2: e
0: quella mia opera.
2: Quanto è necessaria questa cosa? Questa è la vera domanda, no? E quindi quanto hai voglia di investire in questa necessità? Questa è un'altra domanda a fare a priori, prima di scegliere di fare questo mestiere. Perché uno può continuare a suonare o a scrivere, disegnare e vivere una vita fantastica senza doversi in qualche maniera immischiare fino in fondo, e questa può essere una scelta saggia e giusta, E anche perché la musica non è importante quando lo fai di mestiere, la musica è importante in se stessa. Quindi se tu hai una band con i tuoi amici o le tue amiche di 70 anni e ti trovi a suonare, è una cosa fantastica quanto suonare davanti a 2 milioni di persone. Perché il centro rimane sempre la musica.
0: Ma purtroppo viviamo un mondo in cui se non arrivi a San Siro non sei nessuno.
2: Però anche questo non è vero, perché comunque le persone hanno, quando poi sei a tavola, a cena e tiri fuori una chitarra e suona una canzone e tutti cantano insieme, tutti stanno bene, tutti hanno bisogno di questa cosa.
0: Assolutamente, no? D'accordo.
2: E poi c'è anche uno fatto proprio di mestiere, che uno deve imparare a fare un mestiere, capire che è un mestiere e far ecco, l'altro consiglio è far capire agli altri che il tuo è un mestiere. Per far questo io sono emigrato.
0: Va bene, grazie Edo. Direi di lasciare un attimo la parola a Elena, perché noi nelle puntate in cui lei c'è, visto che oggi c'è, diamo spazio a quello che, come dicevo prima, è il suo punto di vista sul tema. Un po' ne ha già parlato prima quando si faceva riferimento appunto a quello anche che abbiamo detto nell'introduzione, però non so Elena se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, io magari è anche il perché ho scelto il brano finale.
0: Certo, perché poi chiudiamo col tuo brano. Sì,
1: sì, giusto.
2: Hai fatto un brano?
1: Oh, non ho fatto un brano. No, non ho fatto un
0: brano.
1: L'ho
0: scelto da te.
1: L'ho scelto, decisamente non l'ho fatto. Giusto per diciamo portare un po' di ombre in questa puntata molto luminosa, per fare un po' la guastafeste. No, parlando di casa, volevo condividere questa cosa che sto studiando nel mio percorso per diventare psicoterapeuta, che è una distinzione molto importante che per me è stata molto preziosa, che mi è stata fatta vedere, capire, sentire da alcuni miei docenti, che è il fatto che quello che per noi è casa e che per noi è quindi qualcosa di familiare non è per forza qualcosa di sicuro, e che quindi bisogna, crescendo, bisogna anche fare conti con il fatto che qualcosa che teniamo perché rappresenta qualcosa di conosciuto, di diciamo visibile, di riconoscibile, di familiare, e che chiamiamo casa e che quindi non abbandoniamo per paura poi di non avercela una casa, non per forza è una cosa sicura che ci fa stare bene. E è molto importante questo, perché ci permette di vedere in quante cose siamo incastrati, ma succede a tutti in tutti i momenti della vita, in quante cose siamo incastrati perché per noi sono casa, e possono essere delle relazioni disfunzionali, possono essere degli ambienti che non ci fanno più fiorire, possono essere delle situazioni lavorative, non lo so, che ci tengono segregati in dinamiche che non ci piacciono, però le conosciamo, sono casa e le teniamo. Quindi casa non è per forza una cosa che ci fa bene, e avere il coraggio di riconoscere questo, di riconoscere anche che la casa che vogliamo chiamare casa è qualcosa che invece è sano e ci fa bene, ci fa vivere, ci fa fiorire, ci fa sentire sicuri, può essere anche che ci faccia passare da abbandonare cose e uscire da cose che non ci fanno stare bene. Questa è una distinzione, penso, molto preziosa. Io l'ho vissuta come un regalo, questa particolare punto di vista, perché sennò uno dice, cioè, sai quante relazioni, no, tossiche ci sono.
0: Certo, ma io penso si colleghi questa cosa anche col concetto, diceva Edoardo, di movimento, sì, nel momento in cui uno decide di andare, di, sì, partire, perché non sempre l'andare corrisponde anche semplicemente a una ricerca, può essere anche una fuga, sì, da qualcosa che fa male, da qualcosa, sì, di doloroso, e poi negli anni arriviamo a capirlo, ma lì per lì siamo solo mossi da questa come dire, cosa che non si può rimandare, cioè devo, sì, andare.
1: È una cosa che fa comodo tenere lì come pin nella testa e chiedersi, ma una cosa che sento come casa per me è sicura? Per me mi fa bene, oppure la riconosco come familiare, ma in realtà se ci penso non è così tanto sicura, perché forse...
0: Sì, guarda, tra l'altro mi viene in mente anche, ora, per citare un altro brano di Edoardo, Fratellacci, no? Cioè, la famiglia è quella cosa... Ci sono due famiglie, quella con la cui nasce e quelle che te la scegli. Ecco, quella canzone lì, oltre a parlare di questo, dei legami che diventano famiglia, di amicizia, ma anche all'interno ci sono proprio i tuoi amici, sì, che cantano, vero? Sì. Sono venuti lì.
2: Poi abbiamo scritto con loro.
0: Ah, sì, anche, sì, sì, anche.
2: Proprio una canzone. Quello lì era un Monte la Marée che cantiamo tutti insieme. Fratellacci, ecco, sì, è proprio, sì, scritta. Ho cercato di prendere delle frasi di tutti e le abbiamo messe insieme. Hai ragione. E anche quello che diceva la psicologa, per esempio, io ho pensato che sono scappato in Francia quando è morta mia madre. Quindi, vedi, ci sono dei momenti in cui proprio ti salva l'abbandonare quello che ti legava qua. E magari all'inizio può essere stata una fuga dal dolore e poi si è trasformata in una casa. È importante saper fuggire anche nei momenti di dolore e poi dopo invece dire ok, questa
1: ci
2: fuga,
1: sto,
2: sì.
0: Però anche poi con gli anni avere anche la gioia di tornare.
2: No? Dove?
0: A casa, cioè ritornare da dove sei, no, ritornare da dove sei scappato, esatto, cioè non aver più paura di affrontare quel luogo che
2: non è più
0: casa,
2: che non è più casa, perché c'è una cosa bellissima in inglese, noi non abbiamo questa differenziazione,
1: house and home,
2: esatto. C'è una canzone che di Tom Waits che si chiama The House Where Nobody Lives, che spiega, tra l'altro, può essere un consiglio della serata,
0: un altro
2: perché lì dice che la casa, se non c'è nessuno, non c'è amore, è una house, non è una home, no? Quindi anche saper differenziare, per esempio io ora adesso quando torno qui la mia casa è i miei amici, mio padre, però la mia casa fisica che adesso è mia perché era di mia madre non è più casa mia. Quindi è strano questo,
0: certo,
2: questa riconsiderazione anche dello spazio proprio fisico che è considerato casa, e rendersi conto che è tuo ma non è più casa tua.
0: Sì, sì, come quello che io per esempio ho vissuto, ora io ho la stessa esperienza, l'ho vissuta a 20 anni quando ho deciso di andarmene dalla Puglia e venire a vivere qui, però anche i passaggi tra le varie case, cioè io sono 18 anni che vivo a Firenze e ne ho passate di case, e ogni volta arrivi a sentire quella come casa, ma alla fine è il luogo dove dormi, dove torni a dormire, un tetto purtroppo ci serve, però insomma sì, le ho definite case, però la casa è proprio invece quello che ho costruito negli anni, quindi la mia compagna e tutto il resto.
2: Quindi per te casa è la tua compagna?
0: Anche, non solo.
2: E per lei, psicologa, qual è la sua casa?
1: La casa sono, per me sono le relazioni con le persone che mi fanno sentire a casa. E ora che ho una bambina di 7 mesi, la casa la vedo... mi sento chiamata a essere casa io.
2: Sei tu.
1: Sì.
2: Sei tu per lei.
1: Sì, è un cambiamento di prospettive che fa una paura devastante, però è anche molto molto bello.
2: E per tu, Nin, cos'è la casa?
3: Non mi piace l'idea che forse una casa può essere una persona e che anche la persona con chi vivi, la persona è... E tu cosa hai detto sulla tua bambina? Il fatto che lei è stata dentro di te, quindi sei anche stata
1: la sua casa,
3: il
1: veramente.
3: Suo tetto, davvero. E queste relazioni si devono costruire, continuare. Per te, Edoardo, per esempio, i tuoi amici qua a Firenze, lo vedo da 3 giorni che siamo qua, sono davvero loro la tua casa. E anche da Parigi, quando siamo a Parigi, tu lo dici che tua casa ti manca perché sono loro che ti mancano.
0: Ah sì.
2: È così.
0: È così, è così.
2: Ed è una casa che va continuamente riverniciata, no? Quella delle relazioni umane. Non la puoi abbandonare perché sennò poi crolla.
0: Marcisce. Per usare una parola.
1: Ed eccoci qua.
0: Va bene, prima
2: mondo marcio l'hai scelto. No,
0: no. Appunto, prima di salutarci definitivamente, chiudere la puntata, dici qual è il brano di chiusura e siamo
1: ho
0: già un po' in ritardo.
1: Ho scelto The House of the Rising Sun.
2: Ah, okay.
1: Che è una, appunto, la storia di una casa che è però una house, non una home, e da cui viene detto dalla tradizione popolare di stare lontani perché è una casa del sole che nasce ma in realtà nasconde tutt'altro, ed è una casa che ha rovinato vite e ha portato lontano, a disgregare le relazioni di chi c'è stato dentro.
0: Bene, e quindi chiudiamo così.
2: Grande pezzo, ragazzi. Vi ringrazio ma ci possiamo salutare dopo in diretta?
0: Ci salutiamo dopo il pezzo, okay, in diretta. Sì,
2: fantastico.
0: Sì, sì. Ascoltiamo The Animals, House of Rising Sun.

0: tell your children. E questa era House of Rising Sun. Dispiace entrare, ma i tempi radiofonici sono quelli che sono. E la lasciamo così in sottofondo e ne approfitto per ringraziare per la scelta Elena De Zordo, la nostra psicologa tornata oggi con noi a Qui ed Ora. Felicissimo di averti riavuto qui con me.
1: Anche io, tanto.
0: Grazie davvero di cuore Edoardo Florio di Grazia, ospite pazzesco, puntatona.
2: Grazie a voi, è un piacere essere in questa radio così importante a Firenze.
0: Grazie, grazie davvero, grazie a Nin D'Urso anche per la sua meravigliosa interpretazione della poesia e per essere stata qui.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille. Come al solito vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Qui ed Ora in podcast al link in bio della pagina Instagram Qui ed Ora Nova Radio o nella sezione podcast del sito di Nova Radio. Io vi do appuntamento, come sempre, a giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Ciao! Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 sulla variante di Valico verso Bologna. Si è formata una coda di 1 chilometro in aumento per un veicolo fermo tra Aglio e Badia. Sul tracciato ordinario verso Firenze rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma mezzi in avaria tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e tra Chiusi e Fabro. Per il trasporto ferroviario il 4100 da Roma Tiburtina a Firenze Santa Maria Novella, ricordo, è ripartito con un ritardo di 81 minuti per un guasto tecnico nella stazione di Allerona. Tranvia a Firenze, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne, senso unico in via Traversari tra viale Giannotti e verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al 10° piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: 81 secondi.
7: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Possiamo imparare a gestire lo stress con intelligenza emotiva? Sì, cominciamo da 10 semplici strategie. Le prime 3 riguardano il corpo: dormire bene, curare l'alimentazione e fare esercizio fisico. Corpo ed emozioni dialogano continuamente. Poi possiamo lavorare sulla nostra fisiologia, come le strategie di respirazione, rilassamento, che ci aiutano a ridurre la tensione. Alcune strategie coinvolgono invece maggiormente il nostro pensiero, come la visualizzazione e meditazione, che ci aiutano a riportare l'attenzione sul presente, o il coltivare un dialogo interiore costruttivo. Cosa dici, per esempio, a te stesso quando sei sotto pressione? Anche la reinterpretazione della situazione può essere molto utile, ti insegnerà a guardare la stessa prospettiva in maniera diversa. Sono molto importanti anche le strategie sociali, come il saper chiedere e offrire supporto ai colleghi. Dedicare del tempo ad attività costruttive è tutt'altro che una perdita di tempo, può aiutarti a rigenerarti, così come le strategie volte alla risoluzione stessa del problema, cioè il problem solving. Definire il problema e concentrarsi su ciò che puoi fare concretamente. 10 strategie e un unico obiettivo: non eliminare emozioni difficili come lo stress, ma imparare ad ascoltarle e a gestirle. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torna in onda Sputnik, oggi una puntata in cui non sarò da sola, che già questa è una notizia. Infatti in studio con me è venuto a trovarci a Nova Radio Boetti, ben trovato, ciao.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Al secolo Damiano, lo possiamo dire?
2: Assolutamente sì.
0: Lo ospitiamo, l'avevo già detto ieri annunciando questa intervista, perché più tardi alle ore 18 lo troverete al Gattaccio qui in Piazza Ghiberti per una listening session in anteprima del suo nuovo album, il suo album che esce il 23 di ottobre per Rizoma, si chiama Altro Alto, ne parliamo in questa intervista fra pochissimo, e verrà presentato innanzitutto così, verrà presentato prima però qui da noi, quindi possiamo vantare questa anteprima, diciamo così. Ci sentiamo subito uno dei singoli. Io ripartirei fondamentalmente da quello che ho fatto ieri e dall'ultimo singolo, che è Requiem, e poi torniamo qui in studio per parlarne con Damiano in arte Boetti per raccontare meglio che cos'è questo disco.

0: E questa coda del brano Requiem di Boetti si sente bene l'utilizzo dei sintetizzatori di cui parlavamo con lui proprio fuori onda. Abbiamo l'occasione di averlo in studio per presentare questo pezzo Requiem, ma anche il disco Altro Alto. Non so se ho invertito le parole, ma me lo dirà appunto Boetti stesso. Un disco appunto senza percussioni ma pieno di sintetizzatori, sintetizzatori analogici. Come l'hai scritto? Come ci hai lavorato?
1: Allora, in realtà l'ho composto su un normalissimo software di musica, di composizione, insomma, su Logic, per intenderci.
0: Certo.
1: E, senza quella prospettiva che poi si è rivelata identitaria per il disco, perché su queste librerie, no, tu puoi scegliere qualsiasi tipo di suono. Quindi io, venendo non per formazione ma proprio per ricordi, tutto ciò a cui mi sono appigliato nella scrittura di questo disco sono proprio delle cose che sono emerse in un momento di crisi, di emergenza, di rifiuto della realtà, della contemporaneità. E quindi da questo magma sono inevitabilmente emersi anche delle memorie, sicuramente di me da piccolo, della musica che anche in famiglia con i nonni si ascoltava, e quindi una parte di questo era la musica classica. Io comunque ho suonato, cioè ho studiato qualche strumento, quindi ho composto queste canzoni utilizzando timbri classici, quindi quelli di un'orchestra. Solo dopo, in un secondo momento, in fase di realizzazione, abbiamo detto no, non possiamo, per chiare ragioni economiche e anche logistiche, affittare un'orchestra. E allora abbiamo sintetizzato tutta questa roba. E qui è nato un bel cortocircuito interessante, perché mi fa strano, però mi piace, perché penso che mi rappresenti, portare delle timbriche, anche delle dinamiche, piano, forti, canoni, rondò, ostinati, come abbiamo sentito adesso, in una chiave elettronica, cioè di matrice classica, sinfonica, orchestrale, però suonati con strumenti elettronici. E quindi questo è un po' il senso, no, di quello che abbiamo ascoltato adesso.
0: Questo disco, tu vivi a Roma, se
1: sì,
0: non sbaglio, questo disco è stato proprio anche in parte ispirato dalla città di Roma, in che modo?
1: Totale. Io ho scritto la prima canzone nel 2022 e doveva ancora uscire il mio secondo album. L'ho scritta a Roma, cioè una sera a Roma da turista, e quindi ho sentito un richiamo che ho seguito in maniera completamente folle, e che poi mi ha portato in realtà a trasferirmi là, a vivere e subire in un certo senso, anche però anche a godere di certe contraddizioni, di certe situazioni un po' urbanistiche, civili, sociali, un po' al collasso, che però poi sono entrate nel ragionamento, anche nell'elaborazione di quello che poi ho scritto interamente, descrivendo la miseria di quello che io magari ho visto, chiaramente non cronachistica, perché è chiaramente una mia lente di ingrandimento, insomma di narrazione, ma anche una certa, posso dire, monumentalità, che poi è diventata la, non troppo, perché alcuni brani credo e spero che si capirà poi quando uscirà il disco, che sono anche un po' ironici, però anche una certa solennità che è data non tanto dalla mia volontà di espressione, ma anche a un certo tipo di estetica e di narrazione un po' cinematografica, un po' soundtrack, che inevitabilmente fa parte della cultura artistica e storica della città di Roma.
0: Questo disco, appunto, anche dal titolo incuriosisce e presenta una dualità, no? Altro Alto. Cosa ci racconta questo titolo anche sui contenuti delle tracce? Perché lo hai scelto?
1: Allora, il titolo rappresenta l'inizio. Anche questo, come ho detto altre volte, C'è un 50% di determinazione, cioè di consapevolezza, e un 50% poi di assimilazione e di metabolismo. Comunque una ricerca di 4 anni implica anche un modo progressivo di assimilare ciò che all'inizio è un'ispirazione o un atto creativo. E altro alto è proprio nato come riflessione proprio di pancia nel vedere le persone che entrano in metropolitana, ma posso fare un equivalente comunque su qualsiasi mezzo pubblico, e subito si connettono con un'altra persona, ma lo faccio anch'io, cioè usciamo, camminiamo e mandiamo i vocali o ascoltiamo i vocali, siamo sempre in connessione con altre persone anche quando siamo da soli. E il gioco di parole con alto è stato un semplice gioco di parole, cioè togliere una R e far diventare altro, alto. Poi dopo ho capito che in realtà si era rotto qualcosa in me, quindi aveva senso analizzare un po'. Alto non è niente di religioso, niente di cristiano, è sicuramente anzi un qualcosa di nostro, cioè non altro da noi alla fine. La cosa curiosa che un po' tiene aperta la questione non volontariamente è che alla fine dell'album, proprio in questa canzone, ho capito solo dopo, che anche risentendola, che in realtà l'alto è l'altro alla fine, e che poi senza una collettività, senza l'esterno, senza l'altro, non si raggiunge l'alto, ora per continuare questo gioco di parole, capito, consumato, però per dire che non c'è salvezza, non c'è riconnessione senza comunque un esterno, perché anche la memoria da cui pesco, la mia memoria è nata da esperienze vissute con altre persone, in altri contesti, in altre città ad esempio, quindi è un dualismo che all'inizio è disgiuntivo, infatti proprio è altro slash alto, ma poi alla fine questa disgiunzione si risolve in una congiunzione.
0: Oggi parliamo del listening party che hai in programma proprio tra poche ore al Gattaccio qua a Firenze, ce ne sarà anche un altro a Roma se non sbaglio. Cosa succede in questi listening party? Poi però ti vediamo anche live, giusto?
1: Sì, allora ho voluto fare questi appuntamenti un po' di anteprima per dissociarmi un po' anche dal contesto sempre necessariamente che deve essere performativo, no? Della musica, nel senso live, comunque non, cioè sono una persona trasparente e quando parlo anche con amici e colleghi non nego che la musica, soprattutto quella indipendente, oggi sta vivendo un periodo di crisi incredibile anche per condizioni di agibilità o possibilità di locali, sostenibilità, etica, e quindi anche un po' mi piace occuparmi di iniziative trasversali che non necessariamente siano l'atto in cui la persona viene e ascolta passivamente una persona che sta sul palco e suona. E quindi ho pensato di ripescare una esperienza che avevo fatto io alla fine dell'anno scorso, ovvero mi sono bendato e ho ascoltato della musica lasciandola risuonare, facendo in modo che l'ascolto guidasse una gestualità che io ho riportato, diciamo, sulla carta. Avevo su un tavolo un foglio di carta, dei pennarelli, e mi sono un po' imbrattato scarabocchiando con un amico, un artista di Roma, Francesco Cammarata. Abbiamo selezionato alcuni scarabocchi all'interno di queste tavole confusissime e li abbiamo scontornati. Perché poi alla fine la cosa era irrazionale, ma poi c'è stata comunque la razionalità nel determinare e dare un significato, un'attinenza a quel simbolo associandolo a quella canzone. E di lì sono nati 9 simboli, che sono le 9, diciamo, copertine delle 9 tracce di questo album. La stessa cosa la vorrei proporre qua, fondamentalmente. Quindi chi viene al Gattaccio stasera e domani da Rhizome potrà ascoltare il disco da bendato e avrà su un tavolo un foglio di carta e potrà disegnare. Mi piace questa idea di fare in modo che il risultato di queste serate sia un archivio, un passaggio di un accumularsi di segni, di testimonianze di chi ascoltando il disco ha lasciato una traccia di inchiostro, di tempera su questo foglio.
0: Insomma, in questo mondo dove è tutto sempre più volatile, se invece punti a creare qualcosa che rimanga, diciamo così, sì, anche fisicamente.
1: Sì, lì sta il discorso dell'analogico, perché poi molti synth non sono proprio analogici, alcuni sì, però la vocazione analogica di questo progetto sta nel fatto che, per quanto, no, poi si dica alto anche nel titolo, alto così, ma in realtà riporta tutto molto a una matericità del suono, del racconto, credo, ma poi anche del mezzo, del medium, perché alla fine stiamo lavorando tanto in cartaceo. Stasera presenteremo anche domani una zine, che è appunto un cartaceo, un progetto editoriale legato al disco, e sono tutti degli archivi materiali, perché una delle mie crisi, diciamo, di conflitto della contemporaneità è la storicità, e quindi ho un disperato bisogno di storicizzare questi momenti, che però non posso storicizzare in città, non posso storicizzare in contesti metropolitani, e allora ritornare un po' all'irrazionale ma materico, concreto, una tempera, una carta, un foglio, una foto, un rullino, è un po' ciò che mi riconnette a un qualcosa di più umano rispetto magari a quello che vedo o vivo oggi.
0: Allora, abbiamo capito che dobbiamo organizzarti anche un convegno al lato dei, insomma, un momento di approfondimento un po' più serio, per parlare di quello che c'è oltre appunto alla sua musica, però io rimando agli altri appuntamenti dal vivo, oltre a quello che citavamo, che tra poche ore si vede al Gattaccio per questa listening session con tutto quello che abbiamo raccontato insieme. Il 21 ottobre sei allo Stello Bello, giusto, a Firenze, cito quelli, suonerà anche a Vinci il 23, e poi ti vediamo all'interno del ciclo di eliminatoria del Rock Contest, la data è il 29 di ottobre al Glu di Firenze, quindi qua invitiamo chi volesse a sostenerti. Io rimando all'uscita del disco il 23 a tutti i nostri ascoltatori per ascoltarlo un po' meglio, magari lo ascolteremo un po' meglio anche qua su Nova Radio. Intanto chiudiamo ripescando il primo singolo che era stato pubblicato, si chiama Giove Piove, non so se ci vuoi dire due parole e poi con questo ci salutiamo.
1: No, questo è un'altra canzone che presenta una divaricazione fra i due termini. Alla fine parla semplicemente della musica, iniziata come fosse una canzone d'amore, però siccome poi ha delle implicazioni mezzo spirituali, mezzo così, in realtà poi parla di un qualcosa che prende possesso di un qualcos'altro, e quindi ognuno può vederci quello che gli pare. Per me questo mezzo è la musica, fondamentalmente.
0: Ce l'ascoltiamo, grazie mille a Boetti per essere stato con noi, e ci risentiamo presto sicuramente, ci vediamo a Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno direzione Firenze, rallentamenti, flussi intensi tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci sono materiali sulla carreggiata, prudenza tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione di Livorno. Passiamo alla 1 in direzione Roma, ci sono lavori tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna un veicolo è fermo tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, mentre ci sono rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Uno sguardo alla 11, personale su strada, prudenza tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Lavori per la tranvia a Firenze, tra via Poggio, Bracciolini, viale Giannotti e via d'Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne, senso unico in via Traversari, da viale Giannotti verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Bellissima questa canzone, Somewhere to Land dei Teenage Fan Club. Viene fuori anche un po' l'accento scozzese all'interno di questo pezzo che fa parte di Do Not Dare to Dream. Sicuramente uno dei migliori di questo album, che è disco della settimana sulle nostre frequenze. C'è da ascoltare invece una novità che arriva dai Fountains D.C., una canzone che vede la prima collaborazione in assoluto. Per loro, Where Is Gone, infatti, è realizzata in collaborazione con Rosalia. Un bel brano che appunto sancisce anche una novità per la band di Dublino che per la prima volta collabora con qualcuno, ovvero Rosalia. Prima collaborazione assoluta per i Fountains D.C. Ci sentiamo questo brano che è appena uscito e aspettiamo a stretto giro perché domani viene pubblicato anche il nuovo album dei Fountains D.C. Where Is Gone intanto?

0: Fountains DC insieme a Rosalia con questa novità Where Is Gone, il nuovo brano piuttosto lungo, quindi siamo alla fine di Sputnik. Io vi lascio perché c'è la pubblicità che incombe, poi la selezione musicale di Nova Radio a seguire alle 4:05. Torneremo però con le notizie, il Nova Radio News, rimanete con noi.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della Giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Sono le 4-5 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e ripartiamo da Montedomini. Nella giornata di ieri i militari della Guardia di Finanza si sono recati nella sede della SP Firenze Montedomini nell'ambito delle attività investigative collegate all'esposto già oggetto di accertamenti per acquisire documentazione. Lo rende noto la stessa Montedomini. Ad agosto scorso la Procura fiorentina ha aperto un'inchiesta a seguito dell'esposto presentato da Salviamo Firenze per Viverci su presunte anomalie nell'assegnazione degli appartamenti di proprietà di Montedomini. L'accesso è effettuato sulla base di un ordine di esibizione documentale, spiega la SP, riguardo alla visita di ieri delle Fiamme Gialle, ha riguardato l'acquisizione di atti relativi alle questioni contenute nell'esposto, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente e ad alcuni aspetti della sua organizzazione e del suo funzionamento. I nostri uffici hanno assicurato fin dal primo momento massima disponibilità e piena collaborazione, mettendo a disposizione del personale della Guardia di Finanza la documentazione richiesta e fornendo il necessario supporto durante l'attività. Una prima parte della documentazione è già stata consegnata e nei nostri uffici stanno predisponendo l'ulteriore materiale richiesto, che sarà messo a disposizione delle autorità competenti, spiega ancora Montedomini, che evidenzia l'atteggiamento di piena trasparenza e disponibilità che abbiamo mantenuto fin dall'inizio e che continueremo a garantire, nella convinzione che il rigoroso accertamento dei fatti sia nell'interesse dell'ente e dell'intera comunità fiorentina. L'azienda ribadisce anche piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori. Continuiamo invece parlando di un'altra questione che riguarda la città di Firenze, ma che poi si intreccia alle vicende di ASL e Regione Toscana. Ancora nuvole infatti all'orizzonte per l'RSA Le Civette. Ad una settimana dall'incontro che aveva segnato una prima schiarita dopo settimane di proteste, con l'annuncio dell'ASL del rinvio di 6 mesi della chiusura e la sospensione dei licenziamenti per 26 lavoratori, stamani ancora nulla pareva muoversi, nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dall'ASL, né tantomeno il ritiro dei licenziamenti, lamentava preoccupato il sindacato CUB Sanità. Preoccupazioni a cui è arrivata poi una prima risposta in mattinata. L'azienda Proges, che gestisce in appalto la RSA, stamani ha reso noto che, considerata la comunicazione del 14 ottobre con cui l'azienda USL Toscana Centro ha assicurato la prosecuzione del servizio fino al 30 giugno 2027, aveva deciso il ritiro della procedura di licenziamento collettivo del 23 settembre scorso. Tutto risolto per le famiglie dei pazienti, gli operatori, i cittadini, il quartiere 2 e il comune, che invece vorrebbero mantenere a San Salvi la RSA, non ci sono solo buone notizie. A quanto si legge infatti sulle pagine della Repubblica Firenze, la regione non sarebbe intenzionata a mettere le risorse per ristrutturare il complesso. Troppo diseconomico mantenere lì una RSA pubblica, si spiega, costerebbe 8 milioni di euro di lavori, più la perdita del finanziamento da 1,4 milioni di fondi europei per la trasformazione in centro sanitario. Anche sulle cifre non mancano però le polemiche. Da dove arrivano questi calcoli? Vogliamo chiarezza e faremo accesso agli atti, promette Paola Sabatini dei CUB Sanità, che stamani è stata ospite sulle nostre frequenze. Ma sentiamo appunto proprio le sue parole.
1: Compare oggi sulla stampa, insomma, le dichiarazioni di Gianni ci preoccupano particolarmente, perché in questi giorni, insomma, non abbiamo visto nessun cambiamento nella situazione delle civette. Il posto che era libero, insomma, tuttora non è stato rimpiazzato. I familiari continuano ad essere contattati perché accettino degli spostamenti, quindi non si capisce nemmeno a questo punto se veramente c'è l'intenzione di dare seguito all'accordo che abbiamo firmato.
2: Punto questo qui dei soldi, cioè 10 milioni di euro quasi, potrebbero arrivarne una parte dal PNRR, ma solo se si fanno altre cose, cioè un centro sanitario. Viceversa, se si deve ristrutturarlo per mantenerci la RSA, vanno investiti, sembra la regione non li abbia, è come se dicesse qualcun altro li metta.
1: Sì, qualcun altro li metta, in questo caso vedo che viene rimpallato al comune, perché il comune aveva preso una posizione favorevole a mantenere aperta la struttura, no? Ora, questo rimpallo di cifre fra l'altro ci lascia sempre abbastanza sconcertati, perché si sparano 8 milioni, 10 milioni di qua, 10 milioni di là, non so esattamente quanto può essere il costo di una ristrutturazione calcolando i metri quadri che sono le civette. Mi sembra delle cifre francamente esagerate, però non vengano prodotte relazioni tecniche, non vengano prodotti preventivi di spesa, quindi si fa anche male, no? Perché se uno spara e non concretizza però con degli atti. Ora comunque ci attiveremo affinché venga fatto anche degli accessi agli atti, perché non è che si può sparare cifre e insomma senza avere un supporto. Sembra più che dietro una scelta si voglia mascherare, insomma, con dei problemi strutturali, tecnici, economici. Una scelta è poi in realtà è politica, ecco. Quindi non insomma, le dichiarazioni di oggi, diciamo, confermano un po' i nostri dubbi che questo accordo ci fosse stato dato, insomma, così dopo un pomeriggio abbastanza intenso e di discussione, proprio per metterci un po' a tacere. Comunque non taceremo, ecco. Comunque si sta anche pensando a iniziative prossime, insomma, se la situazione permane questa.
0: E queste sono le parole di Paola Sabatini dei CUB, che abbiamo sentito stamattina. Noi, come sapete, continueremo a seguire da vicino la vicenda delle civette, come abbiamo fatto finora. Torniamo a parlare di casi che riguardano il sociale con lo scampato sfratto per la signora Franca, la 94enne fiorentina residente da 60 anni in un appartamento a Firenze Nord, cui i proprietari avevano prima triplicato la richiesta di affitto e poi inviato una lettera di fine locazione a partire da febbraio. La donna, che ha anche seri problemi di vista e deambulazione, potrà restare in casa a un canone invariato di 450 euro. L'accordo tra le parti è arrivato in serata ieri. A riportare la notizia stamani il Corriere Fiorentino, la stessa testata che per prima aveva segnalato il caso, con molte analogie con quello di Maria Carmen in Spagna, suscitando immediate reazioni, tra cui quella della sindaca Funaro, che aveva criticato la decisione della proprietà come disumana e si era detta pronta a sostenere la donna nel trovare una sistemazione. A confermarlo è ai microfoni di Nova Radio Fabio Seggiani, il segretario di Sunia Firenze, il sindacato degli inquilini che ha seguito la vicenda. Per una vicenda risolta, però, segnala Seggiani, tanti altri casi Franca rimangono aperti. I dati parlano chiaro: nel 2025 in Toscana gli sfratti dichiarati sono stati 2.400, di cui 1.348 eseguiti per circa 5.700 richieste. A Firenze i provvedimenti di sfratto sono stati 538, di cui 312 eseguiti, a fronte di oltre 2.000 richieste. Da inizio 2026 le cause avviate sono 1.500 e si procede al ritmo di 3 sfratti a settimana, e la situazione non è migliore nell'Interland, dove anzi, dice Seggiani, ci sono minori strumenti di welfare a tutela delle famiglie. E sentiamo però, insomma, che cosa ci ha detto oggi Seggiani del Sunia, che è stato ospite sulle nostre frequenze, proprio su tutti questi casi di sfratto e appunto sulla situazione abitativa a Firenze e dintorni.
3: Gli sfrattati sono famiglie, appunto, dove si lavora e dove si e quando c'è una fine locazione, finita la scadenza del contratto, e queste famiglie viene chiesto e se vogliono prolungare il contratto, si chiedono aumenti che vanno in media dal 25 al 30% in più. Queste famiglie non ce la fanno più e chiaramente vengono sottoposte a procedimento di sfratto e non trovano una soluzione, perché non c'è una soluzione alternativa su un mercato sostenibile. E questo è il vero tema da affrontare, perché non sono casi particolari. Dalla partenza del provvedimento di sfratto, quindi subisce questo problema, e poi si arriva allo sfratto vero e proprio, quindi all'uscita da quel mercato, e non tutti, anzi pochissimi di questa fascia interessata, ha diritto a fare una domanda nelle case popolari, che non sono assolutamente sufficienti rispetto alla domanda che c'è, perché nonostante gli investimenti del comune, i 20 milioni famosi del triennio che hanno doppiato le assegnazioni, ma siamo sempre alla soddisfazione del 20% delle richieste. Quindi questo ci dà l'idea complessiva del problema abitativo in città. e in città metropolitana.
2: Da lì era partita, da Campi Bisenzio, la richiesta qualche giorno fa del sindaco di una moratoria sugli sfratti, richiesta lanciata alla prefettura, ma anche a livello metropolitano. Su questo la sindaca metropolitana Funaro è stata molto tiepida.
3: È possibile agire mettendo a disposizione uno slot di alloggi di emergenza abitativa che appunto prendano in carico il provvedimento di sfratto che è stato formulato a un nucleo familiare e gli diano una soluzione. Però noi nello stesso tempo dobbiamo costruire la possibilità che queste persone trovino una soluzione alternativa a quella che perdono. È quello che manca in questa operazione. Quindi è anche un monitoraggio attento sugli sfratti. Noi non possiamo stare ai dati del Ministero che arrivano l'ottobre del mese dell'anno successivo. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire un osservatorio che monitori l'andamento degli sfratti, le cause degli sfratti, quanto è veramente la morosità e quanto è soprattutto la morosità colpevole, perché la morosità colpevole negli sfratti non arriva al 3%. E anche la narrazione è sbagliata. Grazie. È chiaro che questa cosa si può fare solamente anche con un investimento governativo, certo. Perché il piano casa da questo punto di vista non dà nessuna risposta.
2: Ne abbiamo parlato, ahimè, purtroppo.
3: A premiare la rendita.
0: Continuiamo parlando di altro e di sicurezza, in particolare con le dichiarazioni del nuovo questore di Firenze, che è una donna, Rosaria Amato. Sulla sicurezza io non ho ricette, penso che si costruisca sul luogo insieme alla comunità e alle istituzioni. Queste appunto le parole della questore di Firenze, che ha sottolineato a proposito della classifica del Sole 24 Ore sul numero dei reati come la tendenza sia in realtà calo. Firenze, secondo lei, però è una città complessa. Sentiamo le parole quindi della nuova questore di Firenze, Rosaria Amato.
4: Intanto mi pare che la tendenza sia stata in qualche modo già invertita da chi mi ha preceduto, visto che c'era una leggera riduzione da quello che ho letto dal Sole 24 Ore. Guardi, io non ho ricette. Io penso che la sicurezza si costruisca sul luogo, si costruisca insieme alla comunità, si costruisca insieme alle altre istituzioni. Per cui ascolteremo, valuteremo, capiremo e dopo stabiliremo che cosa fare. Sicuramente c'è sempre qualche cosa in più che si può fare, cercheremo di farlo, ma mi sembra che già appunto la tendenza sia ad una leggera riduzione, per cui questo da un certo punto di vista mi rincuora, perché significa che la strada è stata comunque intrapresa.
0: Amato è reduce da 2 anni alla guida della Questura di Verona. Di quell'esperienza mi porto l'importanza della sinergia istituzionale, che credo ci sia già, fondamentale per affrontare qualsiasi situazione per quello che riguarda i temi di ordine pubblico. Dico sempre che non si affrontano solo sulla piazza, bensì prima nel governo e nella gestione precedente, nella pianificazione di quelle che sono le situazioni che si possono verificare. Sono certa che ci riusciremo anche qui. Infine, sul fatto di essere la prima donna a ricoprire la carica di questore in città, ha commentato: quando arriverò seconda avremo fatto un grande passo in avanti. Sentiamola su questo.
4: Tanto le dico una cosa, che secondo me quando arriverò seconda avremo fatto un grande passo avanti perché questa storia di essere prima a coprire vari ruoli significa che ancora non ci siamo. Qui fortunatamente sono fra tante donne, fra poco ci vorranno forse le quote azzurre, no? Ne sono felice e credo che non voglio parlare di valore aggiunto, credo che ciascuno porti la sua esperienza e il suo modo di essere. Io nella nostra amministrazione ho incontrato a volte qualche diffidenza iniziale, non tanto adesso ma insomma in tempi precedenti, insomma, quando ancora le donne non erano tantissime, quando magari i ruoli di direzione degli uffici ancora non erano ricoperti da donne, e però la differenza io francamente l'ho sempre superata con l'impegno e con il lavoro. Continuo ad essere donna, ma faccio il mio lavoro con impegno, con dedizione, e quindi credo che questo possa essere apprezzato, anzi senza il ma, lo faccio con impegno e con dedizione, quindi possa essere apprezzato da chi lavora con me.
0: La riforma del cosiddetto federalismo fiscale mette a rischio le risorse per il trasporto pubblico locale delle regioni. A denunciarlo la Giunta regionale toscana, spiegando di aver fatto ricorso alla Corte Costituzionale in materia di fondi per il TPL. Questi valgono 2,5 miliardi, di cui 450 circa per la Toscana, spiega stamani a Nova Radio l'assessore ai trasporti Filippo Boni. Con le nuove regole si introduce una discrezionalità che permetterebbe al governo di variare di anno in anno questa somma, di cui però la regione toscana ha bisogno con certezza, dato che con quei soldi paghiamo, in base ai contratti già stipulati, il servizio TPL alle aziende concessionarie. Ma sentiamo le parole di Boni stamattina.
5: Per quanto riguarda la nostra regione, la regione toscana, sono 450-460 milioni all'anno necessari per tenere in equilibrio il bilancio del nostro TPL, che prevede un bilancio, un contributo nazionale di 450 milioni di euro all'anno circa, ovviamente un contributo regionale di circa 150 milioni, un contributo degli enti locali, province e comuni di circa 33 milioni. Tutto questo fa circa 650 milioni di euro, 700 milioni di euro, dipende dagli anni, però sono fondamentali per tenere in equilibrio il nostro trasporto.
2: E invece questa norma come cambierebbe questo importo?
5: Potrebbe andare a incidere, significherebbe che non avremmo più una garanzia annuale di 450 milioni, ma sarebbe, diciamo, il contributo nazionale collegato al pagamento della quota IRPEF, il che non è sempre la stessa per tutti gli anni, e questo significherebbe, diciamo, convivere in un clima di incertezza, un'incertezza che non ci possiamo permettere, proprio perché noi abbiamo dei contratti con le aziende di trasporto che durano 10 anni e che scadono nel 2032, quindi abbiamo la dobbiamo avere, come tutte le altre regioni del resto, la garanzia di questo fondo per poter, cioè, questi sono fondi pubblici che devono restare tali, e quindi noi chiediamo il mantenimento di quel fondo annuale quale è stato fino ad oggi, senza legarlo alla fiscalizzazione. Ecco le ragioni del ricorso. Ecco.
2: I tempi, bravo, del ricorso quali potrebbero essere? Cioè, una decisione della Consulta entro quanto potrebbe arrivare?
5: Questo ancora non lo sappiamo, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari ne daremo anche notizia per avere maggiore garanzia sui tempi. Noi intanto l'abbiamo fatto, scadeva lunedì, e così abbiamo dato mandato la scorsa settimana con una delibera all'Avvocatura di procedere.
0: Continuiamo parlando di una manifestazione che porta i cittadini americani, non soltanto, in piazza contro Trump e le sue politiche in centinaia di città in tutto il mondo. Per la quarta volta in pochi mesi torna sabato prossimo, il 17 di ottobre, la mobilitazione internazionale No Kings, nata negli Stati Uniti per protestare contro la deriva autoritaria dell'amministrazione Trump e poi diffusasi a livello globale. A differenza delle precedenti, questa nuova mobilitazione arriva a pochi giorni da una scadenza politica importante, le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti del 3 di novembre, di cui l'invito che fa parte della campagna No Kings a tutti gli statunitensi in patria e all'estero ad esprimere il dissenso nei confronti del presidente degli Stati Uniti in carica con il voto come cittadini americani, spiega Christy Coughlin dell'agenzia Good Trouble di Firenze. Siamo impegnati nel comunicare ai nostri concittadini come votare da qui, procedura che non è semplice, centinaia le manifestazioni previste in mezzo mondo, tra cui anche l'Italia, dove appunto la manifestazione nazionale si terrà a Roma, mentre l'appuntamento fiorentino è in programma alle 15 in Piazza della Signoria, lato Via dei Gondi, proprio questo sabato. Ma sentiamo Christy Coughlin proprio su questo tema.
6: È un movimento che è nato proprio negli Stati Uniti specificamente per opporsi a Trump, alla corruzione, alle guerre e agli abusi di potere, insomma, di Trump e dei suoi alleati. In modo particolare si concentra sull'importanza di difendere la democrazia, in particolare americana, perché prevediamo della resistenza da parte di Trump e dei repubblicani nel cedere il congresso ai democratici. Il regime è molto La gente americana è molto insoddisfatta dalla politica di Trump, cioè le sondaggini lo dicono tutti, però loro di sicuro non vorranno mollare il potere, e quindi questa manifestazione di sabato si fa anche in previsione di eventuali azioni necessarie nel futuro immediato.
2: La mobilitazione arriva tra l'altro appunto a pochi giorni dalle elezioni di midterm.
6: Sì, il voto è il modo migliore per forza, e a Firenze, per esempio, a Firenze ci saranno dei volontari che aiuteranno gli americani, i cittadini statunitensi che vogliono votare, che non sanno magari esattamente come fare dall'estero, per esempio.
2: Perché diciamo, la votazione negli Stati Uniti innanzitutto è volontaria e un pochino più complicata, diciamo, rispetto a quella italiana.
6: Dall'Italia è un po' più complicato perché ci sono regole diverse per chi vota dall'estero, quindi per forza si vota prima, perché se no arrivano taggi, in ritardo, non arrivano in tempo per essere contati. E quindi cerchiamo di facilitare per gli americani a Firenze, proprio sabato. Poi ci sarà anche musica dal vivo, condividiamo delle riflessioni, dovrebbe essere un momento piacevole per stare in solidarietà, a difendere la democrazia, a contrastare le guerre, la politica di Trump.
0: E questa è Chrissy Coughlin sulla manifestazione No Kings in programma a Firenze questo sabato alle ore 15 in Piazza della Signoria, lato via dei Gondi. Continuiamo parlando invece di chi ha protestato ma ne paga oggi le conseguenze legali. Quattro attiviste del movimento Ultima Generazione imputati per un'azione di protesta avvenuta il 10 giugno lungo la strada dei Marmi a Carrara sono stati oggi condannati, una a 9 mesi e 10 giorni, gli altri a 6 mesi dal tribunale di Massa. I quattro erano finiti a processo per aver bloccato il passaggio dei tir carichi di marmo, anche incatenandosi lungo il percorso compiuto normalmente ogni giorno dai mezzi pesanti, interruzione di pubblico servizio e blocco con oggetti. I reati contestati, solo per due degli imputati è stata sospesa la pena, rende noto lo stesso movimento. 9 mesi per aver difeso le Alpi Apuane, liberi quanti le hanno scempiate. Il commento di Ultima Generazione in una nota nella quale si preannuncia appello contro la sentenza. I quattro attivisti sono stati difesi dagli avvocati Francesca Trasatti e Luigi Dell'Aquila. Le Alpi Apuane, commenta ancora Ultima Generazione, sono uno dei luoghi in Italia che soffrono maggiormente delle politiche di estrattivismo, quelle politiche di sfruttamento che distruggono un territorio per il profitto di poche persone e che vanno a vantaggio di una ristretta cerchia di persone. E poi riportano i numeri in questa nota stampa del disastro ambientale delle Apuane i rappresentanti di Ultima Generazione. La notizia fra l'altro arriva sulla scia della manifestazione contro appunto i provvedimenti per le manifestazioni per la Palestina dell'anno scorso, la manifestazione a favore di chi ha subito questi provvedimenti e contro il DL sicurezza è stata quella di Massa di mercoledì scorso, di ieri. Continuiamo parlando di cultura e musica in particolare, chiudiamo con un focus dedicato al Rock Contest 2026. Sono 30 i progetti musicali selezionati su oltre 600 candidature da tutta Italia per le fasi live del Rock Contest, il concorso per artisti emergenti ideato e organizzato da Controradio con il patrocinio della Regione Toscana. Le serate prenderanno il via il 20 ottobre a Firenze e proseguiranno tra ottobre e novembre al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space. La finale in programma il 6 dicembre al Tenax, in palio 3.000 euro per il progetto vincitore, giornate di registrazione al Sam Recording Studio e il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone in italiano. Tra gli artisti passati dal concorso figurano Lucio Corsi, Emanolde o Flagadisco Pax. Quest'anno le proposte selezionate spaziano dal post-punk allo shoegaze, dall'hip hop all'elettronica fino al cantautorato metal e sperimentazione. Famosi sono anche i nomi della giuria, da Max Collini a Roberto Sammarelli, Carlo Corbellini di Post Nebbia e Massimiliano Ufo Schiavelli. Micheli degli Zen Circus. Ma sentiamo su questa edizione del Rock Contest il direttore artistico Giuseppe Barone.
7: È un'edizione che punta molto sul valorizzare, più degli altri anni forse, sul valorizzare la creatività umana. Siamo in un periodo in cui la creatività digitale sta sostituendo quella umana anche nel campo della musica. Creare una canzone con un'intelligenza artificiale richiede veramente pochi istanti, e il mercato sta cominciando ad essere invaso da questo. Sostenere la creatività spontanea, giovanile, è ormai un presidio dell'umano contro il prevalere della macchina. Quindi davvero tutte le iniziative come queste, che tendono a valorizzare la creatività dei ragazzi, vanno veramente tenute di gran conto. Per quanto riguarda poi l'aspetto strettamente musicale, abbiamo visto che l'onda dell'italo pop sta un po' passando, sono tornate molto le chitarre, sono tornate atmosfere un po' anglosassoni, tipo post-punk, la Fontaine D.C., Idols, roba del genere, molto dream pop, molto shoegaze, ma anche hip hop, reggae, blues. Come sempre per il Rock Contest ce n'è per tutti i gusti. È tornato anche abbastanza l'uso dell'inglese nel cantato. Questa è una controtendenza rispetto agli ultimi anni, che magari è l'indice della volontà di colpire anche i mercati extranazionali, che non è una brutta cosa.
0: Quali sono gli ospiti della serata di chiusura?
7: Abbiamo deciso ancora una volta, come abbiamo già fatto con Flaga Disco Pax, con Emmanolde, di valorizzare i talenti nati proprio dal Rock Contest. E quindi quest'anno abbiamo invitato come ospite live della serata finale Giorgia Pietribiasi, nota come L'Amante, che è veramente uno dei talenti più puri e cristallini della nuova canzone d'autore italiana, che sta avendo anche ottimi riconoscimenti a livello nazionale. Una sua canzone è la colonna portante addirittura di una serie di Netflix, quindi insomma diciamo che è un underground che diventa mainstream grazie anche al Rock Contest.
0: E continuiamo tra poco con gli approfondimenti culturali di oggi, intanto spazio al GR del traffico.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, la Firenze Pisa, in direzione Firenze, rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia. In direzione Pisa c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Spostiamoci in A1 lungo la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Sul tracciato panoramico, direzione Firenze, attenzione, c'è un controllo di velocità tra Roncobilaccio e Aglio. Veniamo alla Firenze e Pisa-Livorno, un mezzo fermo in avaria verso Firenze tra Interporto, Toscano Est e il bivio con la 12 a Colle Salvetti. Chiudiamo con Firenze per il restauro di targhe murarie fino a venerdì, fascia oraria 9-17, divieto di transito in via dei Giacomini tra via delle Belle Donne e via Tornabuoni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio agli approfondimenti culturali di oggi, partiamo dalla musica con due festival. Innanzitutto Arbit, la rassegna dedicata alle musiche dal mondo, che torna a Firenze dal 23 di ottobre al 1 di dicembre con la sua quinta edizione, un progetto dell'associazione Music Pool con la direzione artistica di Enrico Romero. Tanti concerti in programma, insieme a laboratori, presentazioni di libri con grandi artisti italiani e internazionali, in un viaggio nella World Music. I luoghi della città coinvolti sono diversi, tra questi ad esempio anche la Casa del Popolo di Grassina con il suo Sicurcive. Noi abbiamo chiesto agli organizzatori del festival, Gianni Pini di Music Pool ed Enrico Romero, di raccontarci meglio che cosa ci dobbiamo aspettare per questa edizione 2026 di Artbeat.
10: Finalmente siamo quasi arrivati alla partenza, è la quinta edizione promossa dall'associazione Music Pool, insieme a me anche Enrico Romero, grandioso direttore artistico. Abbiamo condiviso questi 5 anni di esperienze importanti. L'idea del festival c'è quella di tenere aperto il dialogo con le musiche del mondo, far conoscere artisti che non sempre si ascoltano, si possono vedere. Infatti è la caratteristica dell'investimento che facciamo nel credere che la musica sia un grande contenitore importante, che si può conoscere, non si finisce mai di imparare cose belle che possono essere interessanti interessanti e coinvolgere il pubblico. E naturalmente ci sono tutti i paesi del mondo, ci sono alcune produzioni originali, cioè progetti che nascono appositamente per il nostro festival, non mancano le interpreti femminili, e cito soltanto il nome di Rokia Traoré, che è un personaggio immenso, ma continuando la linea delle grandi interpreti della musica, è sempre stata uno dei patrimoni del nostro Heartbeat Festival. Ci sono degli artisti veramente straordinari come Ibrahim Malouf, che sarà il 5 di novembre al Cartiere Carrara di Firenze, credo per la prima volta a Firenze, nonostante la sua enorme popolarità soprattutto in Francia, in cui è un'autentica star, e tantissime altre sorprese negli spazi fiorentini con paesi da tutti i continenti del mondo.
11: Fra le cose che ancora non ha avuto tempo di citare Gianni, che sono nel programma, dopo le tre anteprime che abbiamo fatto quest'estate, qui c'è il Corpus Centrale con 12 concerti, più ci sono seminari, laboratori su danza, canto, sulla musica, sulle percussioni per bambini, per adulti, presentazioni libere ed altre cose, attività collaterali. Si parte con una full immersion in Africa il venerdì 23 ottobre con due progetti focalizzati sul Mali. Uno sul Mali del guitar African Blues con Samba Touré, mentre l'altro è la produzione originale di quest'anno, una Mali Groove fra Napoli e Bamako, una cosa molto bella e interessante che si sviluppa anche con una serie di seminari. Sempre per quanto riguarda l'Africa e le chitarre elettriche, il Desert Blues arriva dai Tuareg di Tamikrest, una delle formazioni più prestigiose, che arrivano una settimana dopo il 30, nel mezzo, come già citato da Gian, di Samba Touré, e già avevamo fatto Fatoumata Diawara. Quindi diciamo che fra le grandi di regine della musica africana attuale ne stiamo facendo addirittura due in questa edizione. Poi ancora il Brasile, avevamo già iniziato e continuiamo con Fly da Ferro, una formazione molto interessante e particolare, peculiare per quanto riguarda la musica brasiliana. Ibrahim Malouf è un gran mix di generi musicali e di nazioni coinvolte, perché sono musicisti di 4 o 5 nazioni differenti. Poi l'Italia, noi abbiamo sempre contato molto sull'Italia e abbiamo delle rappresentanti storiche delle formazioni che si occupano di pizzica e di taranta, come i Mascheri Miri, che tornano con una grande tradizione della musica del sud e del Salento, e poi abbiamo le nuove scoperte con Lero Lero, una formazione veramente interessante che ha soltanto un anno di vita, dalla Sicilia, recupera i vecchi canti del lavoro e della famiglia e li riattualizza con l'elettronica. E poi ancora Edith Ameba, abbiamo un nuovo progetto di Banditori, e insomma una gran bella edizione.
0: E come detto in questo primo approfondimento, parliamo anche di un'altra rassegna che è in programma a partire dal 18 di ottobre e fino al 6 di dicembre al Parc delle Cascine. Si tratta di Flux, flussi di musica creativa, la rassegna a cura di Toscana Produzione Musica dedicata alle esperienze più vitali della musica creativa contemporanea. Marc Ribot, Nicole Mitchell, Mary Alvorson, Tommaso Iacoviello, Marco Colonna, Silva Bolognesi, Alexander Hawkins sono solo alcuni degli ospiti di questa edizione di Flux. Noi abbiamo chiesto a Francesco Mariotti, tra gli organizzatori della rassegna, di raccontarci meglio innanzitutto come è studiata Flux.
12: Allora, Flux nasce come una rassegna dedicata, come dice il suo sottotitolo, ai flussi di musica creativa, e questa è una definizione che ci accompagna dalla prima edizione. E diciamo che non abbiamo mai costruito le diverse edizioni intorno a un tema rigido, abbiamo sempre cercato piuttosto di far emergere un filo conduttore tra le proposte artistiche e i progetti che incontravamo. Quest'anno diciamo che il filo conduttore di questa rassegna dedicata, diciamo, appunto al jazz e alla musica creativa potrebbe essere riassunto così: il passato come materia viva e il presente come spazio di invenzione, perché moltissimi dei progetti, dei musicisti che abbiamo invitato lavorano sulla memoria, sulle tradizioni, sulla storia del jazz, ma lo fanno senza nessun intento celebrativo o nostalgico, e usano questo materiale come punto di partenza per mettere in relazione improvvisazione, scrittura contemporanea, elettronica e diverse identità culturali da cui provengono. Questo, diciamo, è il quadro, quindi una rassegna di sei appuntamenti con dieci concerti, che si svolgerà da domenica 18 ottobre fino alla domenica 6 dicembre, un appuntamento diciamo domenicale. Questa forse è una delle novità più evidenti di quest'anno, nel senso che la rassegna diciamo è la sua quinta edizione, però è solo la sua seconda edizione al Parco Firenze. Prima diciamo tenevamo questa rassegna a Cascina, alla Città del Teatro. Dopo questo trasferimento quindi si consolida questa relazione con questo spazio e con la città, e cambia anche però la formula. Invece di tanti concerti in pochi giorni, quindi una formula più festivaliera, quest'anno abbiamo adottato la stessa formula che adottiamo come Toscana Produzione Musiche per l'altra rassegna che abbiamo ospitato al Park Mixité, con un appuntamento settimanale che accompagna il pubblico per tutto l'autunno.
0: Ecco, quali sono un po' gli ospiti di questa rassegna? Avete anche tre concerti che definite rari.
12: Assolutamente. Allora, ci sono alcuni appuntamenti per quanto appunto tutti noi siano imperdibili, tre sicuramente sono degni di nota. Quello di domenica 8 novembre.

0: bene, però dalla tradizione delle AACM e quindi della musica improvvisata di Chicago è l'Artifacts Trio, che avremo il 15 novembre con Nicole Mitchell, Tona Craig e Mike Read. E poi sicuramente il 22 novembre un altro degli appuntamenti imperdibili è quello con Mary Albarson, che per la prima volta porta Canis Major, il suo nuovo quartetto. E Mary è forse la prima volta, sicuramente la prima volta che viene con questo progetto, e è una musicista che ha ridefinito il linguaggio della chitarra contemporanea, quindi veramente imperdibile. E accanto a questo poi ci sono tanti altri concerti. Forse quello che segnalerei, insomma, per particolarità è il solo di Arwan Ortiz, che si chiama Creole Renaissance, che, come dicevo appunto, è uno di quei progetti che dialoga con la tradizione, un progetto che lavora sulle radici afrocubane e caraibiche e le trasforma attraverso una scrittura molto contemporanea.
1: Allora, io direi che invitiamo i nostri ascoltatori a dare un'occhiata online al programma di questa edizione di Flux, che oltre agli appuntamenti che tu hai ricordato, ne ha anche altri. Quindi rimando tutti al sito di Toscana Produzione Musica, toscanaproduzionemusica.it, e ovviamente l'invito è a venire al Parc a partire da questa domenica alle ore 19. Grazie mille a Francesco Mariotti per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla stagione del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. La stagione è già partita proprio in queste settimane. Il prossimo appuntamento è questo sabato, il 17 ottobre,

0: Con l'avvio della rassegna Scrittrici in scena, protagoniste, grandi voci femminili che tra letteratura e spettacolo rappresentano storie e temi che attraversano la contemporaneità. Noi abbiamo parlato con la direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che organizza e gestisce le attività del Teatro Dante Carlo Monni di Campio Bisenzio, Sandra Gesualdi, e abbiamo chiesto a lei qualcosa in più su questa stagione che è appena partita e sulla rassegna dedicata alle scrittrici.
1: Intanto la stagione è una stagione che si è rafforzata, perché oltre ad avere un cartellone, potrei dire, di taglio nazionale, cioè abbiamo tanti nomi, abbiamo esordito con Pennacchi, Soldato, poi Solfivizzi, Iachetti, Sotterraneo, i Kepler, Concita De Gregorio, abbiamo voluto quest'anno far capire che il teatro ha, oltre ai grandi nomi, ai grandi cartelloni, il teatro è una roba che diffusa anche nel nostro quotidiano e di cui abbiamo profondamente bisogno, allora abbiamo, e che soprattutto deve essere accessibile. Io ho capito in questi 3 anni che gestisco il Teatro Dante Carlo Monni che ancora un po' è un luogo che non tutti si sentono adeguati a frequentare. Questa cosa mi ha molto colpito socialmente e antropologicamente, un po' perché comunque i biglietti, insomma, hanno il loro prezzo e quindi in questa fase storica dell'Italia, insomma, diventa davvero un costo, e un po' perché è proprio un luogo che qualcuno, anche soprattutto i giovani, reputano che sia un po' qualcosa soltanto per gli addetti o per chi ha una certa cultura. Allora ci siamo inventati questi cartelloni off, che sono cartelloni più accessibili anche nel prezzo, vanno dai 10 ai 13 euro massimo i prezzi, ma che hanno anche, come dire, un taglio più fruibile, e è suddiviso in scrittrici, di cui ora vi parlo, e persone, soprattutto persone, si parla di biografie, ci sono debutti di giovani compagnie, di giovani attrici, e quindi è un modo anche per invitare chiunque a far capire che il teatro è per tutti e per tutti, e tutti e tutti ne abbiamo tanto bisogno. Esordiamo con le scrittrici, che è un cartellone che fa parlare le scrittrici, tra le più grandi scrittrici contemporanee, Nadia Terranova, Antonella Lattanzi, Iaia Forte che legge Elsa Morante, Lorenza Pieri con un soggetto incredibile sulla Madonna, e perché abbiamo voluto anche dare un taglio, mettere le donne al centro, ma non in modo retorico, le quote rosa. C'è bisogno di quote di intelletto, e credo fortemente che la visione di una donna sia diversa da quella di un uomo, non necessaria altrettanto, in parallelo, per parlare di contemporaneo, per dare una nuova visione del contemporaneo e del mondo. E poi fortemente vogliamo far capire che il teatro, che è un luogo di democrazia in cui la coscienza critica viene plasmata, spesso e volentieri è luogo di lavoro delle donne, di tante donne, nella produzione, nell'organizzazione, negli uffici stampa, nel personale di sala, ci sono soprattutto donne. Quando vai invece a vedere i punti apicali, quindi direttrici, ce ne sono pochissime. Io mi sono fatto uno studio, sono abbastanza mosche rare, e quindi ho voluto, come dire, incentivare anche le intellettuali, le scrittrici, le pensatrici, le direttrici donne, la figura della donna anche managerialmente parlando, perché c'è bisogno di ristabilire un po' di equità, non di genere, proprio di intelletto.
0: Ci vuoi citare alcuni dei nomi che saranno ospiti in stagione?
1: Allora, appunto, siamo partiti con Pennacchi, Nadia Terranova, Iaia Forte, Nidi è una nostra produzione con una giovanissima attrice che debutta in Prima Nazionale il 7 di novembre, Solfrizzi, Iachetti, avremo Alessio Boni con Molière, lavoriamo tanto con drammaturghi e scrittori come Francesco Niccolini, quindi proprio il teatro con la T maiuscola. E abbiamo un altro debutto con Andrea Bacci su scrittura di Tommaso Santi, e poi Cammelli e la cura di Concita De Gregori. Mi fa piacere sottolineare Cammelli a Barbiana il 4 di aprile, insomma, perché era l'ora che anch'io portassi in teatro una storia importante come quella di Don Milani, e per non dimenticarci di un'altra grande attrice del nostro teatro contemporaneo, che è Pamela Villoresi.
0: Hai parlato di una voglia di un teatro accessibile, in che modo, oltre alle rassegne diciamo così off, agevolate questo aspetto del teatro Dante Carlo Monni?
1: Allora, il teatro Dante Carlo Monni vuole essere il teatro della città di Campi Bisenzio, ma che si apre alla città metropolitana, alla regione toscana e oltre. Accessibile perché necessità fa virtù, dopo l'alluvione è diventato l'unico centro culturale ancora aperto. All'interno stiamo ospitando la biblioteca e quindi è sempre un crocevia di passaggio, è sempre aperta, ci sono le rassegne letterarie, c'è una scuola, abbiamo riattivato una scuola interna, una scuola di teatro, partirà la formazione che è una residenza con workshop e masterclass ogni mese, abbiamo uno specialista del settore che viene a farci una masterclass, iniziamo il 22 di ottobre con Alessandra Cafiero e la sua scuola di scrittura, e poi il teatro è accessibile perché vogliamo aprire i nostri spazi. Allora, un teatro così grande in tutta la città metropolitana non c'è, abbiamo un palco enorme, sale prova che non erano sfruttate, quindi ci siamo aperti alle residenze artistiche, stiamo ospitando, non ti dico quotidianamente ma quasi, giovani compagnie che non avevano gli spazi e che da noi possono venire gratuitamente, avere un'organizzazione, un teatro professionale e uno spazio accogliente per poter iniziare il loro percorso.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per musica da abitare alle 21.30 al brillante nuovo Teatro Lippi, il fisarmonicista Vincent Pierani in concerto. Alle 20.30 al Saloncino del Teatro della Pergola, un incidente isolato, una produzione del Teatro della Toscana in collaborazione con il Festival Intercity, dal testo di Antonio Morcillo. Da stasera domenica al Teatro di Fiesole, in scena La Meccanica dell'Amore di Alessandro Riccio. Alle ore 20 al Teatro del Maggio, l'orchestra e il coro femminile del Maggio Musicale Fiorentino, diretti da Aziz Sokakimov con Alexandra Dovgan solista al pianoforte, suonano musiche di Beethoven e Holst. Sulle frequenze di Nova Radio, alle ore 11.30, Psicoradio, alle 14, qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Possiamo imparare a gestire lo stress con intelligenza emotiva? Sì, cominciamo da 10 semplici strategie. Le prime tre riguardano il corpo: dormire bene, curare l'alimentazione e fare esercizio fisico. Corpo ed emozioni dialogano continuamente. Poi possiamo lavorare sulla nostra fisiologia, come le strategie di respirazione e rilassamento, che ci aiutano a ridurre la tensione. Alcune strategie coinvolgono invece maggiormente il nostro pensiero, come la visualizzazione e meditazione, che ci aiutano a riportare l'attenzione sul presente, o il coltivare un dialogo interiore costruttivo. Cosa dici, per esempio, a te stesso quando sei sotto pressione? Anche la reinterpretazione della situazione può essere molto utile. Ti insegnerà a guardare la stessa prospettiva in maniera diversa. Sono molto importanti anche le strategie sociali, come il saper chiedere e offrire supporto ai colleghi. Dedicare del tempo ad attività costruttive è tutt'altro che una perdita di tempo. Può aiutarti a rigenerarti, così come le strategie volte alla risoluzione stessa del problema, cioè il problem solving. Definire il problema e concentrarsi su ciò che puoi fare concretamente. 10 strategie e un unico obiettivo: non eliminare emozioni difficili come lo stress, ma imparare ad ascoltarle e a gestirle. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: 99 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
1: Casimiro!

fa, piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra. E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino slavo, con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

0: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.
1: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa-Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Traffico è lento anche verso Livorno tra Scandicci e Lastra Assigna. Veniamo alla 1, direzione Bologna, flussi intensi tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sul tracciato panoramico, materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Aglio verso il capoluogo. Uno sguardo alla 12 verso Livorno. Livorno, materiali sulla carreggiata, prudenza tra Albiano, Magra e Carrara. Chiudiamo con i lavori a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre, via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: A Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Thank yous every time.
1: Thank you.
0: Everyone can be.

0: Compagnia On Air.
1: Notizie, anteprime e visioni dal cinema La Compagnia di Firenze.
2: Torniamo in onda con una nuova puntata di Compagnia On Air, la trasmissione dedicata alle attività della Fondazione Sistema Toscana e alla programmazione del cinema La Compagnia di Via Cavour a Firenze. Torniamo a parlare di 50 giorni di cinema internazionale che prosegue con due appuntamenti nel mese di ottobre. Dal 14 al 18 ottobre torna il Fanhua Chinese Film Festival, dal 21 al 25 ottobre è invece il turno del Festival di Cinema e Donne. Di questi due prossimi appuntamenti in sala ci ha parlato Elisabetta Vagaggini, responsabile ufficio stampa comunicazione area cinema della Fondazione Sistema Toscana.
3: Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Allora, eccoci qua, si continua a parlare della 50 giorni, già iniziata come sapete, pienone quasi tutte le sere, quindi siamo molto molto contenti. Fra l'altro nel foyer del cinema si possono trovare oggettistica, gadget, manifesti, locandine, mostre, insomma è anche un invito proprio a frequentare il cinema La Compagnia. Dal 14 al 18 ottobre full immersion nel cinema cinese del Fanhua Chinese Film Festival, diretto da una persona che vive qui ormai da tanti anni, Gianni Zhang, che ha diciamo normalmente si occupa anche di arte, infatti il festival si tiene in collaborazione con la Zhong Art International. È un appassionatissimo di cinema, lui stesso ha fatto cinema da giovanissimo e da anni, da qualche anno ormai, porta avanti questo festival con grande entusiasmo. Il festival arriva alla sesta edizione, alla direzione artistica di Paolo Bertolin, che è uno dei più importanti esperti di cinema orientale che ci siano in Italia e ovviamente fa parte della 50 giorni, quindi sostenuta la Regione, Comune, Fondazione CR Firenze, insomma Camere di Commercio, a tutti i partner istituzionali. Si comincia il 14 sera con un film campione di incassi in patria, Dear You, che come dire, va a indagare su una pagina particolare della storia cinese che appunto racconta di una persona che va a ricercare il nonno in Thailandia, quindi parla anche di sentimenti, di storie familiari, di storie di emigrazione dalla Cina verso altri paesi. Il film verrà introdotto da un bellissimo concerto da una pianista e compositrice italiana toscana che è Giulia Mazzoni, quindi veramente un evento il 14 sera imperdibile. Il concerto è alle 20 e al centro del programma ci sono due omaggi, Jasmine Flower, che è una delle melodie tradizionali cinesi più conosciute, che sarà appunto riarrangiata dalla Mazzoni, e How, un brano originale nato dal lungo rapporto della pianista con la Cina, appunto. E come dire, questo concerto fonde un po' la cultura italiana con quella cinese, che poi è un po' l'obiettivo anche del festival Fanhua.
2: Assolutamente, e insomma è un po' l'obiettivo di tutti i festival che portano altre culture a Firenze attraverso il cinema. Torna poi anche il festival Cinema e Donne, che è un appuntamento importantissimo dedicato alle registe, con incontri, ospiti speciali. Cosa ci dobbiamo aspettare per questa 47esima edizione?
3: Allora, una volta terminato il cinema cinese, come dire, si cambia un po' argomento, anche se lo stesso Fanhua avrà al suo interno una sezione che si chiama Sguardi Femminili, quindi c'è da dire che quest'anno, già da qualche anno, tutti i festival danno molta attenzione a quella che è la produzione femminile. Lo stesso Middle East Now ha iniziato con un film al femminile e ha una sezione nutritissima di film di registe. Comunque il focus passa proprio in modo specifico dal 21 al 25 ottobre al Cinema delle Donne, appunto col Festival del Cinema e Donne, 47esima edizione. E che dire, qui veramente sarà una full immersion in quelle che sono le opere delle giovani registe a confronto con le registe già affermate. Basta citare che una delle ospiti d'onore sarà Jane Campion, la famosissima regista di cui noi conosciamo il film Ritratto di Signora, in quanto in buona parte girato a Firenze 30 anni fa, di cui ricorre appunto il trentennale, che verrà proiettato all'interno della compagnia come film d'inizio, fra l'altro, di una retrospettiva che poi la compagnia gli dedicherà nel corso dei mesi. Ecco, Jane Campion, che è stata la prima vincitrice regista donna vincitrice a Cannes della Palma d'Oro e vincitrice ai premi Oscar con il suo Il potere del cane nel 2022, quindi veramente un ospite, come dire, che tutti noi non vediamo l'ora di incontrare qui a Firenze, che sarà presente sia il giorno d'apertura il 21 che il sabato 24 quando sarà in talk con Piera De Tassis. Ma non finisce qui, insomma, ci sono tante altre ospiti come Kasia Smutniak, Paloma Schneidman, Céline Sciamma, che è una regista francese molto apprezzata dalle giovani generazioni, e poi la nostra Francesca Archibugi, che presenta, ecco, questo è un documentario imperdibile perché è un documentario presentato fra l'altro alle giornate degli autori proprio all'ultimo festival di Venezia, che si chiama Carla Lonzi, Dentro e fuori dal mondo, che va a far conoscere alle persone, a chi non la conosce, Carla Lonzi, che è stata una pioniera del movimento femminista italiano, scrittrice, intellettuale, insomma un documentario veramente molto interessante. Che dire, tutto il programma è sia del FanWatt che del Festival Cinema e Donne sul sito www.50giornidicinema.it.
2: Grazie mille Elisabetta Vagaggini per essere stata con noi. Ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori non soltanto a controllare il programma online, ma anche a venire al Cinema La Compagnia.
3: Grazie Martina, grazie a tutti e buon cinema.
0: Compagnia On Air.
1: Notizie, anteprime e visioni dalla Cinema La Compagnia di Firenze.
4: Arci Radio Box.
5: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo da venerdì 16. Ricomincia il Quinto Jazz. Vi aspettiamo alla Casa del Popolo di Quinto Alto alle 21.30 per il concerto della sassofonista C.G. Bear con il trio Allulli, Bonamico, Barsanti. Sempre venerdì, alla Casa del Popolo il Progresso, ormai lo sapete, ci sarà il terzo appuntamento con Red Drum Live. Questa volta alle 21.30 sul palco troverete Stefano Donato con l'orchestra dello Scaleo, accompagnati da Guglielmo Gagliando, Arlo Bigazzi e Damian Salis. Ci spostiamo poi alla Casa del Popolo di Grassina per il nostro A Day in the Life. Venerdì e sabato ci troviamo per due giorni di festa di tesseramento. Venerdì alle 22 il concerto di Sara Ebe e a seguire doppio DJ set, prima la Reina del Fomento, poi Anna Femme e Samarcanda. Sabato invece alle 21 Andrea Pino degli Zen Circus, talk e canzoni con Maestro Pellegrini, alle 22.15 Dalco, alle 23 i Gatti Mezzi, a mezzanotte e un quarto la band Aient e dall'una doppio DJ set, Plastic 01 e Abo Abo. Sabato 17 vi aspetta anche un'altra giornata ricchissima. Alla Casa del Popolo Il Campino, dalle 15 si aggiusta tutto. Restart party, ciclo officina, sartoria in circolo e laboratorio transfemminista di collage. Alle 16 si apre il bar e ci sarà l'attivazione dell'installazione interattiva Audio Box del progetto Deep Call. Alle 21 il live elettroacustico di Junga e DJ set a seguire. Sempre sabato 17 al Circolo Arci Luciano Piani, alle 21.30 a Muninni. Storia d'amore e di mafia, lo spettacolo teatrale di e con Massimo Capponetto. Al Brillante, nuovo Teatro Lippi, sempre sabato 17, alle 21.30 arriva un altro concerto di musica da abitare. Buccia Generation, collettivo e canzonieri, il ricordo di David Rondino e del collettivo Victor Giara. Sempre per musica da abitare, domenica ci saranno due laboratori, il primo al Garage P Studio. Dalle 10.30 alle 20.30 vedi alla voce Voce, un laboratorio intensivo di ricerca vocale nel teatro e nel canto. Domenica 18 dalle 16 alle 20 al Circolo Vie Nuove invece si terrà il Mama Non Mama Listening Party, un laboratorio di ascolto guidato di brani di artisti emergenti e analisi di un album musicale, in questo caso Sincero di Rarash. Domenica 18 alla Casa del Popolo di Settignano, invece, se dopo il risveglio sonoro delle 10.30 volete rimanere, alle 13 parte la festa di tesseramento a tema grigliata rock. Dopo il pranzo, alle 15.30, i live di Nude All Boys, Shelters e Unica Virgo. Concludiamo con due appuntamenti anche per i più piccini. Domenica 18 ottobre ci saranno due spettacoli teatrali per famiglie. A Mano Piazza, alle 17, per la rassegna Tutte in Filo, Kamikami, Esopo in Valigia. alla Casa del Popolo di Bingone, sempre domenica alle 17, Tutti in Valigia, il primo spettacolo della rassegna Teatro in Circolo dell'Officina dei Sogni. Questi sono solo alcuni degli eventi del fine settimana. Ne potete trovare altri sulle pagine social oppure nella sezione agenda del sito di Arci Firenze. Per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo buon weekend.
4: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera, da buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 Firenze-Pisa, una coda tra Sesto Fiorentino e il termine della barriera di Firenze-Peretola verso Firenze. Passiamo alla 1, direzione Roma, attenzione, materiali sulla carreggiata tra il bivio con la 11 e Firenze-Scandicci. In direzione Firenze, rallentamenti, ci sono lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Passiamo adesso alla Firenze-Pisa-Livorno, coda in uscita a San Miniato per chi proviene da Firenze. C'è il traffico intenso sulla rete locale, sulla diramazione per Pisa, personale su strada, lavori allo svincolo di Pisa Nord-Est. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre. Via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra Via delle Mantellate e Piazza della Libertà. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Possiamo imparare a gestire lo stress con intelligenza emotiva? Sì, cominciamo da 10 semplici strategie. Le prime tre riguardano il corpo: dormire bene, curare l'alimentazione e fare esercizio fisico. Corpo ed emozioni dialogano continuamente. Poi possiamo lavorare sulla nostra fisiologia, come le strategie di respirazione e rilassamento, che ci aiutano a ridurre la tensione. Alcune strategie coinvolgono invece maggiormente il nostro pensiero, come la visualizzazione e meditazione, che ci aiutano a riportare l'attenzione sul presente, o il coltivare un dialogo interiore costruttivo. Cosa dici, per esempio, a te stesso quando sei sotto pressione? Anche la reinterpretazione della situazione può essere molto utile. Ti insegnerà a guardare la stessa prospettiva in maniera diversa. Sono molto importanti anche le strategie sociali, come il saper chiedere e offrire supporto ai colleghi. Dedicare del tempo ad attività costruttive è tutt'altro che una perdita di tempo. Può aiutarti a rigenerarti, così come le strategie volte alla risoluzione stessa del problema, cioè il problem solving. Definire il problema e concentrarsi su ciò che puoi fare concretamente. 10 strategie e un unico obiettivo: non eliminare emozioni difficili come lo stress, ma imparare ad ascoltarle e a gestirle. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore: un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La Procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
2: L'economia.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
2: Nova Radio, the best music in town.

sento che cade sul cuore una spinta alla vita che sale. Meno male che è Natale, il Natale che arriva in bianca le scale, che le sale mi accende come una sigaretta che fa male. Sì, come Natale quando è triste, ma non me ne frega niente, anzi mi piace anche il niente, perché sono un artista e adoro quel manto bianco sul cuore che mi accende l'interruttore nascosto nei regali sotto l'albero del Natale inventato, stratagemma dell'uomo buono da spendere per noi bambini. E guai a chi dice la verità che Babbo Natale non esiste, perché a me piace l'invenzione del Natale con le sue palle rotolanti sul cuore e i canditi animati da gustare sul divano insieme a mio fratello, aspettando il piccolo Lord in TV che non ci commuove più perché siamo diventati grandi

la soffitta è normale, è la selezione del Natale, breve come un Imagine di Lennon, canzone d'utopie che non cambia certo il mondo.

Natale sta arrivando, è arrivato il Natale. Il Natale è già passato, torna subito il Natale, torna subito il Natale.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, la Firenze-Pisa in direzione Firenze. Permane una situazione critica per un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli e un mezzo pesante. Siamo al chilometro 6 tra Prato Est e il bivio con la 1. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno. Verso Livorno rallentamenti, flussi intensi tra Montelupo Fiorentino e Montopoli Valdarno e coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sempre verso il capoluogo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci dovuti alla viabilità esterna che non riceve. In A1 ci sono lavori segnalati in entrambe le direzioni tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Infine per il traffico cittadino a Firenze, lavori fino al 3 novembre in via San Gallo che è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. Bene, è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A dopo.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

What's Up? Ultime uscite su Nova Radio.

What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La Procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
0: L'economia.
1: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.